0: La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi. Si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di due lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri due durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero, mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i due agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla Quarta Internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa, in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro, il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano. Il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di una utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2, come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra, appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi, Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad 1 anno e 5 mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Noi ragazzi della pandemia. Sono tante le prime volte perdute dai nostri figli. Di Jennifer Niven, traduzione di Valentina Zaffagnini. Quelli dell'adolescenza sono notoriamente anni di scoperte. È una stagione di prime volte, il primo batticuore, le prime pene d'amore, la prima volta al volante o in una cabina elettorale, il primo bacio, la prima esperienza sessuale. Per molti giovani sono gli ultimi anni di libertà e innocenza prima di affrontare le sfide e le responsabilità dell'età adulta. Ricordo la mia adolescenza come un periodo per lo più felice, ma a volte pieno di angoscia. Il momento che non potrò mai dimenticare è stato la prima volta in cui ho avvertito il pavimento scomparirmi da sotto i piedi. Tutti, prima o poi, viviamo un'esperienza del genere nella vita. E da adulti sappiamo che può succedere anche più di una volta di trovarsi senza certezze, nell'ignoto, con cocci spezzati tra le dita. Da adolescenti, invece, non ce lo aspettiamo ancora. Il pavimento che va in frantumi costituisce una drammatica prima volta. La mia è stata quando avevo 18 anni. E di certo un altro pavimento si è rotto per tutti noi quando abbiamo conosciuto il Covid. In un mondo normale e senza pandemie, gli adolescenti sono abitualmente sottoposti a innumerevoli pressioni, tanto che l'ansia è diventata un'emergenza nazionale. Secondo il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, un ragazzo su tre, tra i 13 e i 18 anni, soffre di disturbo d'ansia. I Centri Nazionali per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie indicano che il tasso dei suicidi tra i 12 e i 18 anni è ai massimi storici. È comprensibile se pensiamo a quanto facilmente la violenza serpeggi tra i banchi di scuola, o se pensiamo ai problemi di salute mentale troppo spesso taciuti: depressione, disturbi bipolari, disturbi ossessivo-compulsivi, anoressia. Tutti problemi spesso aggravati da adulti che non riescono a cogliere la profondità del disagio e liquidano questioni concrete come sconvolgimenti ormonali ed emotività adolescenziali. E poi ci sono i social. La fatica di stare al passo con gli altri, creando contenuti sempre nuovi. Il deleterio, costante confronto con una quantità impressionante di false immagini che raccontano vite perfette, volti perfetti, corpi perfetti. Davanti a questo, tantissimi adolescenti si sentono inadeguati e credono di essere gli unici sbagliati di fronte a un mondo che attraverso i post appare invece perfetto. Il giudizio immediato di coetanei o sconosciuti sotto forma di like o commenti non aiuta. Come se tutto ciò non bastasse, ora stiamo combattendo una pandemia globale. Con il Covid, all'improvviso, i ragazzi si sono trovati a non poter più vivere le esperienze che la società ha sempre considerato parte integrante del diventare adulti. Il ballo di fine anno, il diploma, i primi appuntamenti, il consolidarsi di amicizie durature, i lavoretti estivi, le tradizioni, il tempo trascorso con la famiglia. Molti adolescenti con cui ho parlato si sentono smarriti e alla deriva e allo stesso tempo completamente bloccati. Non solo si stanno perdendo eventi ed esperienze, a molti di loro il Covid ha tolto la rete di protezione degli amici, della scuola, degli insegnanti, della comunità. La mancanza di un abbraccio o di una chiacchierata faccia a faccia all'improvviso diventa fatale. Ci siamo dentro tutti. Ma per gli adolescenti l'isolamento può diventare un luogo pericoloso. Cito Paolo, da Bologna, 16 anni, il quale dice: «Non ho potuto chiedere ai miei amici più grandi come hanno affrontato la vita l'ultima volta che sono stati costretti a un lockdown. Perché una cosa così non c'era mai stata. Nessuno sapeva cosa fare, nemmeno gli adulti. E comunque loro non lo sanno nemmeno ora». Per fortuna, da un momento storico così incerto, è venuto fuori anche qualcosa di buono. Lo ha detto Marco, da Rimini, 17 anni. «Questo tempo ci dà l'opportunità di pensare a chi siamo e a che cosa stiamo facendo della nostra vita». Kenzi, che ha 19 anni, scrive sulla rivista online del college: «Abbiamo chiesto ai nostri lettori come li ha cambiati il Covid. Molti non si sentono più costretti a competere come prima con i compagni di classe in merito alla resa scolastica. Altri hanno detto di essere più consapevoli della tossicità di alcune relazioni. Altri ancora dicono di aver dato per scontati legami profondi e di provare un rinnovato senso di gratitudine e apprezzamento nei confronti di quell'intimità. Cercano di coltivarla in modi nuovi, parlando al telefono, scrivendo lettere, organizzando feste su Zoom, lavorando a distanza a progetti in comune. Qualsiasi cosa possa rafforzare quel legame». Alcuni adolescenti si sono rivolti a piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat per restare connessi con gli amici. Altri, al contrario, si stanno allontanando dai social nel tentativo di placare il rumore di fondo e costruire legami diversi. Per alcuni ragazzi, i social media sono diventati uno strumento da sfruttare per trasformarsi in attivisti, senza dover andare a manifestazioni affollate, dando la loro voce in un momento in cui tanti sentono di non averla affatto. Per altri, stare dietro uno schermo è equivalso a trovarsi dietro un muro, e amicizie e relazioni si sono logorate o sono state recise senza spiegazioni. È un brutto momento per chiunque in questo periodo. Figuriamoci per un adolescente, dice ancora Kenzi. Una delle cose più difficili è non poter rifugiarsi da un amico come facevamo di solito. Il Covid ha cambiato le nostre prime volte, aggiunge Lila, e non potremo mai più riaverle indietro. Che cosa possiamo fare, quindi, per aiutare i nostri ragazzi a camminare su questo pavimento che sta scomparendo? Dobbiamo ascoltare. Dobbiamo incoraggiarli a parlare, a non isolarsi. Dobbiamo ricordare loro che sono importanti. Dobbiamo aiutarli a capire che questa situazione, che si tratti della pandemia in sé o della sofferenza mentale ed emotiva che stanno vivendo a causa di una situazione particolare, non durerà sempre. Dobbiamo essere una risorsa e offrire loro delle risorse. Dobbiamo dire loro che anche per gli adulti è difficile. Dobbiamo dire loro che non sono soli. In questo modo non solo aiuteremo i giovani a ricostruire i pavimenti scomparsi, ma daremo loro gli strumenti per costruirne di nuovi. Se c'è qualcosa che ho capito degli adolescenti di oggi, è che ne sono capaci. Sono resilienti. Sono pieni di risorse. Sono una fonte di ispirazione. Sono molto più forti di quanto non credano. Sono incredibili. A volte hanno soltanto bisogno di qualcuno che glielo ricordi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come «non ti trovo affatto male», «ti ho sentito volentieri». La bugia è la prima cosa che imparano i bambini, quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo, per esempio un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. 3 tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui, hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità, spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci, a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento, prima di rivelare la verità all'interessato occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. Prevedere pandemie e terremoti con l'intelligenza artificiale. A cura della redazione. Dalle pandemie fino ai terremoti e le onde anomale. L'intelligenza artificiale impara a prevedere anche eventi rari e disastrosi grazie ad una nuova tecnica, detta di apprendimento attivo. A sviluppare questa nuova tipologia di analisi dati, usando DeepOnNet, è stato un gruppo di ricerca dell'Università americana Brown e l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, MIT, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Computational Science. Grazie a tecniche sempre più sofisticate e la capacità di identificare schemi e ripetizioni invisibili agli occhi umani, gli algoritmi di intelligenza artificiale si stanno dimostrando potentissimi strumenti capaci di prevedere fenomeni finora difficilissimi da analizzare. Ma fare lo stesso con eventi rari, come sono ad esempio i terremoti o la comparsa di onde anomale in mare alto, dovute alle combinazioni di più fattori, è stato finora molto limitato dalla carenza di sufficienti dati. Essendo rari, ha commentato George Karniadakis, uno degli autori, non abbiamo abbastanza campioni del passato per poterli prevedere. La domanda che ci siamo posti allora è stata: quali sono i migliori dati possibili che possiamo utilizzare per ridurre al minimo il numero di dati di cui abbiamo bisogno? Partendo da questo interrogativo, i ricercatori hanno sviluppato una nuova tipologia di algoritmo, detto di apprendimento attivo, e lo hanno implementato sull'innovativa rete neurale di DeepOnNet, che ha così imparato a identificare nei dati nuovi elementi per migliorare enormemente la capacità di previsione, anche nel caso di eventi rari. La nuova tecnica permette così di identificare con grande precisione i precursori di fenomeni finora difficili da analizzare, ad esempio le condizioni che porteranno molto probabilmente alla formazione di un'onda anomala, che potrebbe causare la rottura dello scafo di una nave o la diffusione di un'epidemia su scala globale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, bene, e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla, sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in giorno. Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico buongiorno, mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita, ad esempio, il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in sommersi e salvati a 40 anni di distanza. Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da conversazione. Interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. «Ama e fa ciò che vuoi». Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno, in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia-Romagna, monasteri, castelli e musei insoliti, 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia-Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel Granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009. Sede

0: della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

ci sono ben pochi periodi storici così straordinari e folli come quelli intorno al regno di Pietro il Grande in Russia tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Tutto o quasi tutto intorno a questo potentissimo monarca è intriso di follia, crudeltà e stranezze incredibili. Salito al trono nel 1682, a soli 10 anni, insieme al fratellastro Ivan, malato nel corpo e nella mente, e anch'egli un personaggio fuori dal comune, alto 2 metri ma fisicamente sproporzionato, sofferente del piccolo male, una piccola forma di epilessia che lo lasciava a volte privo di conoscenza per brevi momenti, Pietro non condusse mai una vita normale. E la sua storia personale e familiare fu intrisa di delirio, crudeltà, potere sconfinato, estermini e imprese mirabolanti in ogni suo momento. In un clima di congiure costanti, amanti, omicidi, guerre e rivoluzioni, e mentre le sue riforme sconvolgevano le tradizioni più antiche della grande madre Russia, Pietro ebbe 15 figli, 3 con la prima moglie Eudokia e 12 con la seconda, Caterina. Di questi, solo 3 sopravvissero all'infanzia, un triste primato notevole anche per l'epoca. Le storie di questa famiglia sono una più incredibile dell'altra, intrise di una follia sicuramente dovuta in parte alle tare genetiche di continui matrimoni tra parenti strettissimi e in parte al clima di instabilità generale del trono di Russia, sospeso tra il desiderio spasmodico di apparire il più possibile europeo e le profondissime radici orientali, che lo facevano più un ruolo da accaparrarsi con lotte fratricide che con il diritto di successione.

La storia più famosa è sicuramente quella dello sfortunato Alessio, primogenito e unico figlio maschio di Pietro, che terrorizzato dall'enorme pressione di diventare re e schiacciato dalle continue minacce di una figura paterna grande come una montagna, scappò a Vienna da suo cognato Carlo VI, che lo spedì a Napoli al sicuro dalle ire di Pietro il Grande. Ma Alessio, con una ingenuità che lascia sbalorditi, credette alla promessa del padre di non fargli nulla se avesse rinunciato alla pretesa al trono e fosse tornato in patria. Nella sua follia, a quel punto, Alessio credette ancora che Pietro lo potesse perdonare. E invece morì orribilmente tra le torture nella fortezza di Pietro e Paolo, a Pietroburgo, mentre tutte le persone che gli erano state vicine venivano impalate, seviziate e uccise nei modi più terribili. E che dire di Anna, figlia di Ivan V, il fratellastro mentalmente instabile di Pietro il Grande, che reintrodusse la polizia segreta e fece deportare qualcosa come 30.000 persone in Siberia. Ossessionata dal cibo fino a morire di obesità e nefrite a soli 47 anni e che era nota per le incredibili e crudeli stravaganze della sua corte. Nel suo regno di terrore e delirio, la corte non faceva eccezione e Anna provava particolare piacere nell'umiliare proprio i membri che di quella corte facevano parte. Il principe Volkovsky, ad esempio, doveva preparare personalmente la pappa per il cane della zarina, mentre la moglie del principe doveva nutrire il suo coniglio domestico passandogli le foglie di lattuga con i propri denti. Sempre lo stesso principe, che doveva essere stato preso di mira da Anna, venne costretto a sposare un altro principe in una sfarzosa e delirante cerimonia in cui i due principi erano travestiti da uccelli. Il principe Galizzine venne invece costretto a sposare una sua serva per poi lasciare la cerimonia a cavallo di un elefante che li condusse in una grotta di ghiaccio appositamente costruita, dove dovettero trascorrere nudi l'intera nottata tra sculture e arabeschi intagliati nel ghiaccio stesso. La sciocchezza costò alla corona non meno di 30.000 rubli, quasi 700.000 euro di oggi. Lo stesso Pietro il Grande non si faceva mancare i momenti di follia assoluta. Nel 1725, al matrimonio tra Anna Petrovna Romanova, la figlia di Pietro il Grande, e il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp, gli ospiti furono intrattenuti da nani. Da una torta salata ripiena di carne posta sul tavolo della sposa, racconta Friedrich Wilhelm von Bergholz, un nano molto piccolo e bello è saltato fuori con una straordinaria agilità, tenendo una bottiglia e un bicchiere tra le sue mani per un brindisi alla salute degli sposi. E da un'altra torta che stava sul tavolo di Sua Altezza Reale lo sposo è saltata fuori una deliziosa nanetta in abiti da pastora che, dopo aver fatto inchini profondi a Sua Altezza e a tutti gli ospiti, ha iniziato a ballare intorno alla torta. Pietro aveva una vera e propria ossessione per i nani, ne fece venire 72 a Pietroburgo da tutta la Russia e organizzò due matrimoni fastosi, oltre alla farsa di un funerale, con tanto di sacerdote nano officiare le esequie. Nelle cronache dell'epoca si legge che in questi festini burleschi i nani cavalcavano tori, capre, maiali, cani di grossa taglia e indossavano vestiti ridicoli o sacchi di raffia, caftani colorati, guarniti con zampe di gatto e code di scoiattolo. La corte brulicava anche dei cosiddetti Yurovnie, i pazzi santi, persone spesso affette da disabilità mentali che godevano di una totale impunità per qualsiasi cosa dicessero, perché si pensava che le loro parole venissero direttamente da Dio. Altra sorte toccava i giullari, che potevano persino essere principi decaduti, ma che dovevano misurare attentamente i loro scherzi per non esagerare e finire ammazzati come il povero Osip Gvozd.

Ma non è di queste follie che vogliamo parlare in questa puntata, e nemmeno di queste corti devastate dall'odio, dalla malattia mentale, dall'endogamia e dall'ebbrezza del potere più assoluto che si possa immaginare. Vogliamo invece parlare di un outsider in questo panorama brulicante di follia, un uomo la cui storia inizia molto lontano dalla pazzia delle corti di Pietroburgo, ma che il destino ha voluto condurre fin qui, nel posto più assurdo in cui potesse finire. Prima abbiamo detto che Pietro il Grande ebbe 15 figli. È corretto, ma fino a un certo punto. Ad essere precisi, ne ebbe 16. Il 16° è un figlio adottivo e si chiamava Abram Petrovich Gannibal.

La vita di Gannibal inizia lontano, lontanissimo, in Africa centrale, in una zona vicina al lago Chad, che oggi appartiene all'attuale Camerun. La maggior parte delle informazioni sulla sua incredibile vita viene dalla biografia lasciata incompleta Il Moro di Pietro il Grande, del grande scrittore russo Alexander Pushkin, e non è un caso, Gannibal era suo bisnonno. Ibrahim, questo suo primo nome, nasce intorno al 1698, figlio minore di un principe africano di un regno la cui capitale era Logon. Suo padre è un principe benestante, possiede numerosi schiavi e diverse mogli con cui ha 19 figli. Ma il suo regno viene attaccato dai turchi ottomani e il padre muore nel disperato tentativo di difendere il suo popolo. Ibrahim viene catturato e portato a Costantinopoli. Durante il viaggio, sua sorella, Lagan, cade dalla nave e annega, forse tentando di salvare fratello. Per circa un anno, Ibrahim rimane a servizio del sultano Ahmed III, ma alla corte del sultano c'è anche Sava Vladislavich Raguzinski, un mercante, avventuriero e diplomatico serbo che svolgeva il compito di ambasciatore nella città dei desideri, Costantinopoli appunto. Sava ha ricevuto dai suoi superiori un compito molto particolare: procurare allo zar un kammermor, un servitore di camera di colore, una figura molto in voga all'epoca che rappresentava, con un tocco di esotismo, l'estensione del potere dei personaggi importanti ben oltre i confini del proprio paese e anche del proprio continente. Far uscire Ibrahim dalla corte del sultano non è facile, ma con i soldi tutto è possibile. Così Sava corrompe i visir di Costantinopoli e nel 1704 rapisce il ragazzo per trasferirlo a Mosca, alla presenza di Pietro il Grande. Lo zar lo prende subito in simpatia, per la sua spiccata intelligenza e per l'innato talento militare. Nel 1705 Ibrahim viene battezzato a Vilnius, nella chiesa di Santa Parascheva, e Pietro è lì con lui e gli fa niente meno che da padrino. Per Ibrahim è un cambio radicale della propria esistenza. Il suo nome diventa Abram Petrovich, a cui verrà poi aggiunto Hannibal, più spesso pronunciato Gannibal in russo, a memoria della sua provenienza africana e in onore del grande generale cartaginese Annibale. Non conoscendo la sua data di nascita originale, Gannibal decide che quella sarà la sua data di nascita ufficiale, quella in cui l'africano Ibrahim scompare e il russo Abram viene alla luce. Gannibal trova in quella di Pietro il Grande una famiglia accogliente e ha un rapporto di grande affetto sempre ricambiato con lo zar e sua figlia Elisabetta. Forse Pietro vedeva in lui il figlio maschio brillante e condottiero che non aveva mai avuto, in un periodo in cui probabilmente il suo primogenito Alessio aveva già cominciato a deluderlo.

Fin da giovanissimo, Gannibal segue lo zar come suo valletto personale in tutte le campagne militari, finché nel 1717 viene mandato a Metz per ricevere un'educazione superiore in arti, scienze e tattica militare nei migliori istituti. Ma Gannibal è un ragazzo intelligentissimo e parla già perfettamente diverse lingue, eccellendo in matematica e geometria. Nel 1718, sperando di migliorare la propria abilità come ingegnere militare, si arruola nell'esercito francese, più precisamente nell'artiglieria reale. Ma durante i suoi studi scoppia la guerra tra Francia e Spagna e Gannibal partecipa attivamente al conflitto, raggiungendo il grado di capitano e venendo anche ferito e fatto prigioniero dagli spagnoli. Nel 1722 viene rilasciato e torna a studiare a Metz, ma poi va a Parigi, dove incontra grandi nomi dell'illuminismo, in particolare Montesquieu e Voltaire, con cui stringe amicizia. Voltaire lo soprannominerà la stella nera dell'illuminismo. Ma a Parigi Gannibal partecipa anche alla vita mondana ed è la star dei migliori salotti, conteso dalle dame e dalle damigelle. Quell'uomo affascinante, nero ma anche russo, intelligente, arguto ma anche coraggioso militare, diventa comprensibilmente un ospite, un amico e spesso un amante molto ambito.

Forse Gannibal si innamora di una contessa, forse è solo un'invenzione romantica dei suoi biografi, ma alla fine è stanco di quell'ambiente che lo tratta più con curiosità che con rispetto e finalmente decide di tornare in Russia per diventare istruttore di ingegneria e matematica per uno dei reparti di guardia privata dello zar. Dal 1723 Gannibal è quindi in Russia stabilmente, ma la tranquillità è destinata a durare poco. Nel 1725 Pietro il Grande muore e di fatto sale al potere il generalissimo Peter Menshikov, che non nutre molto affetto per il giovane e talentuoso Gannibal. Anzi, le sue origini straniere, il colore della sua pelle, il suo straordinario talento gli destano soltanto sospetto e timore e decide di tenerlo a non meno di 4.000 chilometri dalla capitale. Gannibal viene esiliato in Siberia nel 1727, a Selengishk, vicino al confine mongolo, dove arriva attraverso un viaggio lunghissimo, passando da Kazan, nel Tatarstan, e poi per Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, e infine per Irkutsk. Durante questo periodo di esilio non sta certo con le mani in mano. Costruisce una fortezza e dirige lavori per diversi altri cantieri militari, dimostrando un talento ingegneristico eccezionale. Tanto che nel 1730 la Russia si rende conto che è un vero spreco tenere un talento del genere segregato in Siberia e lo perdona. Gannibal finisce i progetti che ha iniziato e nel 1733 torna nella capitale, mentre Menshikov, che lo aveva esiliato, vede fallire miseramente il suo piano di potere e va a prendere il suo posto in Siberia. Il trono di Russia intanto rimbalza da un successore ad un altro, da un reggente ad un altro, finché arriva ad Elisabetta Petrovna nel 1741. Gannibal diventa un membro di spicco della corte di Elisabetta, diventa generale maggiore dell'esercito e sovrintendente della città di Reval, quella che oggi chiamiamo Tallinn, e della capitale dell'Estonia, a partire dal 1742. In quell'anno Elisabetta gli concede la residenza Mikhailovskoj, un vero e proprio palazzo con centinaia di servitori.

Gannibal si sposa due volte, la prima volta con Eudokia di Oper, una donna di origine greca, figlia di un capitano marittimo. Eudokia viene praticamente costretta a contrarre questo matrimonio, che durerà pochissimo. Gannibal sospetta di essere tradito regolarmente e quando Eudokia gli partorisce una figlia bianca la fa arrestare e rinchiudere in un convento. La figlia verrà comunque allevata e educata con ogni riguardo da Gannibal, che però non la fece mai ammettere alla sua presenza. Gannibal iniziò a frequentare Cristina Regina Sjöberg, di origine scandinave e tedesche, che sposerà nel 1736, diventando di fatto bigamo, perché il precedente matrimonio non venne mai annullato fino al 1753. Il secondo matrimonio è decisamente più felice e da esso nascono 10 figli, tra cui Osip, che poi avrà una figlia, Nadezhda, che diventerà la madre di Alexander Pushkin, il grande poeta e letterato considerato il fondatore della letteratura russa moderna. Diversi aristocratici inglesi, tutti bianchissimi e inglesissimi, sono diretti discendenti di questo immigrato africano. Duchesse di Westminster e Abercorn e persino George Mountbatten, cugino di Elisabetta II d'Inghilterra.

Nel 1742 Gannibal chiese alla zarina Elisabetta di poter ottenere un proprio grado nobiliare ed il relativo stemma per la sua casata. Per il suo stemma scelse un elefante, come quelli di Annibale, sormontato dalla misteriosa sigla FVMMO. Qualcuno ipotizza che rappresentasse la parola patria nella lingua nativa di Gannibal, ma sembra molto più azzeccata rispetto al personaggio e alla sua incredibile esistenza l'ipotesi che sia l'acrostico della frase latina «Fortuna vitam meam mutavit omnino», «La sorte mi ha completamente cambiato la vita».

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Novecento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La galleria delle armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri. E la salita, per un treno, non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. Prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato, questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a 00:50, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per mille. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria. Ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano, e sempre a Balvano venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi, poco e spesso, fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia, dunque, da emozione momentanea è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare nel 2002 a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System. FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia e la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione. In particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti, in caso di rabbia, di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali. Per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, Non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi, da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. Sta a te scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, Le api, lavoratrici esperte e instancabili, di Giovanni Lovera. Tutti gli animali, lo sappiamo bene, svolgono un ruolo importante e insostituibile nel mondo naturale. ma nessuno lavora, nel vero senso della parola, quanto le api mellifere, insetti degli imenotteri chiamati comunemente api domestiche, in quanto allevate dall'uomo per la produzione del miele. E ovviamente sorprende non poco l'ipotesi formulata dagli studiosi secondo la quale le api, in un lontano passato, sarebbero state solitarie e predatrici, non organizzate dunque in quel mondo perfettamente strutturato che è ogni alveare. La loro modifica evolutiva avvenne in modo lento e graduale nel corso di molti millenni, durante i quali dovettero adattarsi a una serie di cambiamenti che probabilmente suggerirono loro un assetto organizzativo come condizione essenziale della sopravvivenza della specie. L'elemento fondamentale alla base del comportamento societario delle api è infatti quello della solidarietà. Le api sono unite tra loro da fortissimi legami e proprio per questo vivono in colonie molto efficienti, ognuna delle quali possiede una propria identità e si difende dall'intrusione degli estranei, anche di api provenienti da un alveare diverso. Ogni colonia ha la medesima struttura formata da un'unica ape regina, con funzione regolatrice e riproduttrice, circa 2500 maschi, detti fuchi, che hanno la sola funzione di fecondare l'ape regina durante il volo nuziale, e circa 50.000 operaie che vivono dai 30 ai 40 giorni in estate e 6 mesi in inverno e che nel corso della vita sono nutrici, pulitrici, costruttrici, magazziniere, guardiane e raccoglitrici. Sono queste ultime dunque a rappresentare il futuro dell'attività di un alveare, ma è fondamentale e indispensabile il ruolo svolto da tutti gli individui. L'ape regina, per esempio, comanda le operaie con delle speciali secrezioni, i feromoni, che possono essere considerati dei veri e propri ordini chimici, così come può, all'occorrenza, radunare intorno a sé tutta la colonia, soprattutto per questioni difensive. Un impegno decisamente gravoso. Basti pensare che in un alveare ci sono in media 6.000 uova, 9.000 larve e 20.000 ninfe. Cifre che possono comunque variare in conseguenza dei differenti valori ambientali e climatici per la disponibilità di cibo e l'eventuale diffusione delle malattie. Fulcro della vita e del lavoro delle api è ovviamente l'alveare. Microcosmo spettacolare e perfetto, organizzato secondo uno schema di regole che assumono il valore di leggi vere e proprie. Costituito da favi di cera, ai quali le operaie lavorano in continuazione, svolgendo dunque un ruolo indispensabile per la sua manutenzione, l'alveare è composto da due parti: una riserva di cibo in cui viene fabbricato il miele e un incubatoio in cui viene allevata la prole. La costruzione stessa dell'alveare è un'operazione piuttosto complessa. Anzitutto, le operaie accedono al ruolo di costruttrici solo dal 12° al 19° giorno di vita, ovvero quando le loro ghiandole iniziano a secernere la cera, che si forma dal miele di cui si nutrono. Ed è così che formano le cosiddette catene cerarie, delle piramidi rovesciate in cui ogni insetto si aggrappa agli altri con le proprie zampe, recuperando le lamine di cera prodotte dalle ghiandole ciripare e portandole alla bocca per essere impastate e poi passate alle costruttrici, incaricate di formare gli alveoli. Una vera e propria catena di montaggio in cui ogni ape svolge un ruolo indispensabile. Anche la temperatura interna viene mantenuta costante grazie al lavoro di un gruppo di api specializzate. Durante l'estate queste operaie sventolano lentamente le ali per rinfrescare l'ambiente ed eliminare l'eccesso di umidità, mentre in inverno le fanno vibrare senza sbatterle per riscaldare l'aria. Le api raccoglitrici formano un altro gruppo di operaie ad alta specializzazione, mansione che acquisiscono 21 giorni dopo la nascita. Un'ape raccoglitrice si nutre con il miele di cui ha fatto incetta prima di lasciare l'alveare. In media 0,5 mg per ogni chilometro percorso, dedicandosi in tutta la sua esistenza ad un solo tipo di fiore e portando all'alveare un solo prezioso bottino, ovvero il nettare, il propoli, il polline o l'acqua, altrettanto importante per la sopravvivenza della colonia. Per quanto sia efficiente il lavoro delle api e per quanto sia organizzata la società di questi insetti all'interno di un alveare, i pericoli non mancano. Le api hanno molti nemici, soprattutto gli uccelli insettivori, come le rondini, i gruccioni e le cince. Soprattutto il falco pecchiaiolo, che, protetto da un folto piumaggio, non teme le punture delle api, ma anche altri insetti come la libellula e il flanto apivoro, una sorta di grossa vespa che estrae il nettare dalle api fino all'ultima goccia. Così come non possiamo dimenticare l'orso golosissimo di miele. Comunque sia, anche se vengono attaccate da un vorace predatore, le api non subiscono mai perdite eccessive che siano in grado di mettere in pericolo la colonia. Mai come in questo caso, in effetti, vale l'antico detto: l'unione fa la forza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Civiltà Romana. Il quadrato magico di Pompei. Poche, strane parole racchiuse in una griglia e un mistero che dura da almeno 2 millenni. È quello che si cela in un celeberrimo rompicapo ritrovato a Pompei nel 1936 di Eugenio Anchisi. 5 vocaboli disposti in un quadrato: rotas, opera, tenet, arepo, sator. Sono quelle che compongono il cosiddetto palindromo del Sator, perché, messe in riga, formano una frase leggibile sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Quadrati simili, ma con le parole Sator all'inizio e Rotas alla fine, sono frequenti negli edifici medievali, facendo credere che fossero un'invenzione dell'età di mezzo, finché non ne vennero scoperti alcuni esemplari in siti archeologici romani. Il primo ritrovamento avvenne nel 1868, durante una campagna di scavi nella città britannica di Cirencester, l'antica Corinium Dubunnorum. L'iscrizione era graffita sul muro di una casa risalente al II-IV secolo d.C. Ciò retrodatava di parecchi secoli l'invenzione del quadrato e gettava nuova luce sul suo significato, perché notando che le due parole tenet unite al centro andavano a formare una croce, si cominciò a immaginare che il graffito fosse un crocifisso simulato usato dai primi cristiani per testimoniare la loro fede. In più, l'esemplare di Cirencester mostrava che il quadrato originale era speculare rispetto a quelli fino ad allora conosciuti. Dentro il mistero se ne celava un altro. Tutte le parole adoperate in quella specie di gioco enigmistico si possono trovare nel vocabolario latino e hanno un preciso significato. Tutte meno una. Arepo. Si trattava di un termine inventato o di un vocabolo usato nella lingua parlata e mai passato nella letteratura? A risolvere l'enigma giunse la scoperta che nelle Gallie, al tempo della dominazione romana, la misura di terreno che i latini chiamavano semi iugerum, mezzo iugero, era denominata are pennis, prendendo nome dal carro arepos che reggeva l'aratro. Arepo quindi, con il significato di aratro o aratore, sarebbe una parola latina nata da un termine celtico, e questo si sposava bene con la scoperta del quadrato in terra britannica. La supposizione fu confermata qualche anno dopo, quando nelle pagine di un manoscritto del XV secolo conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi fu trovato un quadrato in lettere greche in cui la parola arepo era affiancata dal termine arotron, aratro. Si consolidò così la convinzione che il quadrato fosse una dichiarazione di fede cristiana nata in territorio celtico sulla spinta della predicazione di Sant'Ireneo, 130-202 d.C. Ne era certo anche il celebre storico francese Jérôme Carcopinot, 1881-1970, esperto di Roma antica, secondo il quale il significato della scritta sarebbe «il seminatore, Sator, inteso come Gesù, all'aratro, arepo, inteso come la croce, regge, tenet, le ruote del destino, opera rotas». Già questa interpretazione, aggiunta alla croce formata dai due tenet, risulterebbe suggestiva, ma poco dopo se ne aggiunse un'altra, davvero sorprendente. Nel 1926, il pastore protestante tedesco Felix Grosser fece, a suo dire, una scoperta sensazionale. Le lettere che compongono il quadrato, anagrammate, formano per due volte l'inizio della più importante preghiera cristiana, il Pater Noster. Questi inizi di preghiera si incrociano sulla N di Tenet, lasciando escluse dall'anagramma due A e due O. Ma tale esclusione non imbarazzò Grosser, che vide in queste lettere latine le omologhe dell'alfa e dell'omega della lingua greca, usate da San Giovanni nell'Apocalisse per indicare l'inizio, alfa, e la fine, omega, di tutte le cose. La scoperta destò scalpore. L'ipotesi che il quadrato fosse un simbolo cristiano si rafforzò e sulla scia del tedesco decine di studiosi o sedicenti tali cominciarono a smontare, ricomporre e anagrammare le cinque misteriose parole per ottenere risultati sempre più fantasiosi che non mancarono di coinvolgere i templari. La doccia fredda arrivò nel 1936, quando il graffito di un quadrato, ne era già stato scoperto uno parziale nel 1925 di difficile lettura, venne rintracciato su una colonna della Palestra Grande di Pompei. Il luogo era intonso, sepolto dalla cenere vulcanica che nel 79 d.C. aveva quasi fatto perdere la memoria della città. Se ne dedusse che il quadrato, a quell'epoca, era già stato inventato. A Pompei ne sono stati ritrovati tre. E l'ipotesi che potesse trattarsi di un simbolo cristiano iniziò a vacillare. Nell'area di Pompei esisteva infatti una comunità ebraica, ma non ci sono evidenze certe di una comunità cristiana come quella esistente a Roma. E se anche ve ne fosse stata una, la lingua liturgica sarebbe stata il greco. L'idea che il quadrato nascesse come anagramma del Pater Noster cadeva. Inoltre, in quel periodo l'Apocalisse di Giovanni non era ancora stata scritta, risale al 90-95, e questo esclude che potessero essere utilizzati i simboli dell'alfa e dell'omega. La nuova scoperta toglieva fiato alla teoria di Grosser, salvando però quella del simbolo occulto cristiano, era opinione di studiosi come Matteo della Corte, chiuso nei due tenet incrociati. Decadeva anche l'ipotesi dell'origine celtica del quadrato con l'interpretazione di Arepo partendo dalla lingua gallica. Ad abbatterla definitivamente arrivarono le scoperte di altri quadrati anteriori a quelli di Cirencester, ad Aquincum, nelle vicinanze di Budapest, e ad Ura Europos, in Siria. Intanto, a Pompei venivano scoperti quadrati analoghi. Uno dei più celebri è quello che mette su quattro righe le parole Roma, Olim, Milo, Amor. Anche su questo nacquero molte ipotesi e qualcuno vi lesse persino il nome segreto di Roma, ossia Amor. La studiosa Margherita Guarducci individuò in questi altri esempi di giochi enigmistici la soluzione del problema posto dal quadrato Rotas. Secondo lei, si trattava di giochi letterali nati tra i pagani e poi adottati dai cristiani. Tali giochi avevano un valore più apotropaico che religioso, tant'è vero che quadrati simili erano usati come amuleti e le formule in essi contenute utilizzati come scongiuri. Proprio l'oscurità del loro significato li rendeva più efficaci, al pari di parole magiche come Abraxas o Abracadabra, che nonostante le interpretazioni proposte restano del tutto inspiegate. L'ipotesi pare suffragata da un paragrafo di Plinio il Vecchio che nella Naturalis Historia, libro 28, scrive: «Si imbrattano le pareti di formule di scongiuro contro gli incendi, ed è difficile dire se gettino maggior discredito sulle pratiche magiche le parole straniere impronunciabili o quelle latine di senso oscuro che non possono non apparire ridicole. Ciò non nega il significato religioso del quadrato, ma lo riporta al senso che poteva avere in epoca pagana, uno scongiuro contro il male. Il fatto che anche in età medievale il significato del quadrato fosse oscuro viene confermato dalle molte interpretazioni curiose. Nel cristianesimo etiope, le cinque parole, trasformate in Sador, Aroda, Danad, Adera, Rodas, erano i nomi dei cinque chiodi di Gesù, quattro per le mani e piedi e uno per il cartello INRI. A Bisanzio si credeva che fossero i nomi dei cinque pastori accorsi a festeggiare la nascita di Cristo, mentre un codice greco, mutati in Ator, Sator e Peratonas, essi sono abbinati ai re magi. Ancora in pieno Rinascimento, il quadrato viene suggerito come amuleto per malattie, avvelenamenti e fatture varie. Nel 1557 il medico Gerolamo Cardano consigliava di incidere le cinque parole su croste di pane per guarire i canni rabbiosi. Affinché l'espediente avesse successo, bisognava recitare cinque paternoster.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Quanta uva serve per fare una bottiglia di vino? Per calcolare quanta uva occorre per ottenere una bottiglia di vino, bisogna prima risalire al perché le bottiglie abbiano quasi tutte una capacità di 75 centilitri. Una bottiglia di vino da 0,75 litri, la dimensione più diffusa, richiede una media di 1,2 kg d'uva. Sul perché poi si utilizzi proprio questa misura di bottiglia esistono varie teorie. La prima è fisica. Sembra che tutto dipendesse dalla forza polmonare degli antichi soffiatori di vetro, che in media, con un unico fiato, riuscivano a creare bottiglie di tale capacità. La seconda deriva dal commercio. Infatti gli inglesi, che ancora oggi misurano il volume in galloni, riguardo a questioni di tasse portuali e costi di trasporto, consideravano che una cassa di vino poteva contenere al massimo 2 galloni e ciascuna cassa poteva ospitare 12 bottiglie. Un gallone equivale a 4,5 litri, 2 galloni 9 litri, divisi in 12 bottiglie da 0,75 litri ciascuna. Secondo un'altra teoria, invece, questa particolare unità di misura viene utilizzata perché una bottiglia da 0,75 contiene esattamente 6 bicchieri da 125 millilitri utilizzati nelle osterie. In questo modo gli osti potevano controllare più facilmente quante bottiglie sarebbero servite ai clienti in base al loro numero. La scelta del vetro risale al XVIII secolo, quando si iniziò a capire l'importanza per il gusto di conservare il vino in questo materiale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala, per esempio concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva... La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva li ha anche in machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono 3 le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante che attestò, appunto, l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben 3 le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento, La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505. E che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi.

0: terra nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del naso di legno dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lazrak. Il testo invita a trovare serenità e saggezza ispirandosi al buddismo, che insegna a osservare la vita con consapevolezza e a cambiare il proprio punto di vista. Paragona la mente al cielo, libero e leggero, perché non trattiene nulla, e incoraggia a lasciare andare i pensieri come nuvole. Attraverso questo approccio, l'autore ha trasformato un periodo difficile in una rinascita e augura al lettore di scoprire ispirazione e strumenti per diventare una persona più consapevole, compassionevole, calma e felice. Buon ascolto!
3: Morire e rinascere. Ci sono stati dei momenti in cui avrei dato qualsiasi cosa per cambiare il mio passato, anche il mio futuro. Avrei scambiato molti miei domani per tornare a quel singolo ieri. Se avessi potuto schiacciare quella zanzara prima che mi trasmettesse la dengue, infatti, mi sarei risparmiato la febbre, gli svenimenti, il ricovero, il panico dovuto alle allucinazioni, il timore di non farcela. E poi i problemi alla vista, che mi hanno perseguitato per settimane. La mancanza di appetito e quei 20 chili persi troppo in fretta. Ma soprattutto la sofferenza mentale. È stata lei, silenziosa e invisibile, a piegarmi, a farmi inginocchiare in una notte più disperata delle altre, per implorare aiuto nella speranza che ci fosse qualcuno in ascolto. Nei mesi successivi al mio ricovero in ospedale ho vissuto due stati d'animo, due soltanto. La depressione e l'agitazione. C'erano giornate in cui l'oscurità mi saliva dentro come banchi di nebbia nera e fittissima. Mi avvolgeva la testa e il cuore ed era la causa della mia totale mancanza di energia. Cercavo di andare avanti, di fingere che tutto andasse bene, ma ogni passo che facevo era controvento e ogni aspetto della vita mi appariva del tutto privo di senso. I pensieri erano pochi, lenti e pesanti, densi come sabbie mobili. Una volta finito là dentro, l'unica cosa che potevo fare era arrivare a fine giornata, addormentarmi a fatica e spegnere i pensieri, almeno per un po'. Altre giornate erano invece caratterizzate da un'agitazione mentale insostenibile. I pensieri erano tanti, troppi ed erano velocissimi e taglienti, come uno stormo di uccelli con le ali affilate. Il rumore che avevo nella testa era così forte che il cuore, sentendolo, si metteva a martellare a un ritmo insensato. E arrivava puntuale un momento, solitamente nel tardo pomeriggio, in cui le mani formicolavano e la vista si annebbiava. Il panico prendeva la rincorsa dentro di me come il mare che si ritira prima di uno tsunami. Sapevo cosa sarebbe successo. E vivere con questa consapevolezza era una tortura. Se la depressione rendeva tutto lento e oscuro, la confusione mentale era un vortice che risucchiava la mia concentrazione, la mia creatività, la mia capacità di prendere buone decisioni, anche le più banali. Ad aggravare la situazione c'era il fatto che non sapevo nemmeno cosa mi fosse successo precisamente. Avevo contratto una febbre tropicale, ero stato ricoverato e poi ero stato dimesso perché ero guarito. Allora perché continuavo a soffrire? Il corpo era sano, ma la mente era malata, ferita, infiammata. Forse durante quei lunghi giorni di ricovero ero stato per troppo tempo da solo con i miei pensieri ed era successo quello da cui Nietzsche mette in guardia. Avevo guardato troppo a lungo dentro l'abisso e alla fine l'abisso aveva guardato dentro di me. Qualcosa si era rotto, questo è certo. E da quella crepa interiore era stata risucchiata tutta la mia felicità. Sapevo che la situazione era grave, ma compresi quanto fosse grave solo quando un giorno a Bangkok ricevetti un pacco dall'Italia. Era una di quelle giornate in cui avevo le sabbie mobili nella testa e ogni movimento, ogni pensiero e ogni intenzione mi apparivano una fatica inutile. Aprii il pacco e dentro ci trovai un libro. Osservai la copertina. Era l'immagine di una luna riflessa sull'oceano. In alto c'era scritto il mio nome. Lo sfogliai. Nella letta di destra c'era la mia foto, sorridente. La osservai a lungo. Poi lo chiusi e guardai di nuovo la copertina. Era il mio primo romanzo. Ed era stato pubblicato da una delle più grandi case editrici italiane. Era il sogno di una vita che si realizzava. Era il momento che aspettavo da anni e che avevo immaginato in mille modi diversi. Mai avrei pensato che mi sarei sentito così. Non provavo assolutamente nulla. Nemmeno un briciolo di soddisfazione, niente di niente. Riposi il libro nella scatola e abbandonai tutto quanto per terra, vicino alla porta. Passando davanti al piccolo specchio appeso alla parete della camera dove alloggiavo, vidi una persona che non riconoscevo. Non era quella della foto nella letta del libro. Non era quella che, solo qualche tempo prima, si definiva la più felice che conoscesse. Non mi sembrava di avere alcuna possibilità di tornare a stare bene, se non cambiare, in qualche modo, il mio passato. O almeno riprendermelo. Però non potevo farlo, e questa consapevolezza, inizialmente, mi gettò nello sconforto più totale. Il presente mi appariva insostenibile. Il futuro era senza speranze. Ero convinto che quel periodo della mia vita rappresentasse il resto della mia vita. Sentirsi così, senza via di uscita, è quanto di più pericoloso ci sia. È il genere di situazione che conduce alle decisioni più distruttive per noi stessi e per le persone che amiamo. Fortunatamente, ero stato messo in guardia da certi libri che avevo letto e certa musica che ascoltavo. Così ebbi il buon senso di non assecondare quel moto disperato e di fermarmi un attimo a riflettere. Quali erano le mie opzioni? Potevo arrendermi definitivamente, ma sapevo che quella era una strada senza ritorno. L'altra opzione era lottare, ma non ne avevo le forze. Ero letteralmente sfinito, svuotato. Potevo chiedere aiuto? Non proprio. Tornare in Italia e recarmi da un professionista della salute mentale era fuori discussione, perché ero bloccato in Thailandia, bloccato dalla mia mente, che mi impediva di salire su un aereo e andarmene. La sola idea di passare 10 ore fermo su un sedile mi faceva salire un'agitazione tale da convincermi che una volta a bordo avrei avuto un attacco di panico. E così continuavo a rimandare, settimana dopo settimana, inventando scuse sempre nuove. Era una situazione surreale, che mai avrei pensato di vivere considerando quanti aerei avevo preso nel corso del tempo. Però potevo chiedere aiuto in Thailandia. L'idea non mi entusiasmava, anzi, non mi piaceva per niente. Finché un giorno, uno di quelli particolarmente tetri, mi decisi ad andare in una lussuosa clinica di Bangkok. Qui uno psicologo thailandese mi reindirizzò da un suo collega, uno psichiatra. Presi appuntamento, mi presentai e provai a spiegargli, in inglese, quello che stavo attraversando. Se anche avessi potuto parlare in italiano, avrei comunque fatto molta fatica a esprimermi. L'uomo mi ascoltò come se le mie parole le avesse già sentite 1 milione di volte. Alla fine mi prescrisse un ansiolitico, nel caso in cui avessi deciso di prendere il volo. Mi disse che se invece fossi rimasto in Thailandia avrei potuto prenotare un'altra visita per farmi prescrivere un antidepressivo. Mi congedò e l'assistente mi condusse diligentemente alla farmacia della clinica per farmi acquistare il costosissimo farmaco. Mi fermai un attimo. Lei mi guardò per capire che intenzioni avessi. Esitai. «Ho la ricetta, magari lo prendo più tardi o domani», dissi. «È meglio se lo compri subito», fece lei indicandomi il bancone della farmacia, dietro al quale 2 giovani donne thailandesi vestite di bianco mi guardavano con un sorriso incerto. «Grazie, magari più tardi», dissi. E me ne andai. Quando misi piede fuori da quell'edificio, mi fermai sotto al sole accecante di Bangkok. Alle mie spalle la clinica, bianca, linda, ordinatissima. Davanti a me il traffico esasperante, sporco e rumoroso. Ero in mezzo ai due estremi e mi chiedevo che cosa fosse successo. E soprattutto come fosse possibile che fosse accaduto così in fretta. Ero entrato lì dentro un'ora prima e adesso ero già fuori, con una ricetta per uno psicofarmaco tra le mani. Tutto qui. Risolto. Prendi una manciata di pillole e sali su un aereo, non senti più niente e arrivi a destinazione. Sembrava troppo bello per essere vero. Sembrava una scorciatoia. E io avevo una strana eppure netta impressione. Se avessi preso quella strada apparentemente così facile, prima o poi ne avrei pagato le conseguenze. Forse di lì a un mese, forse di lì a 10 anni, ma alla fine quel trucco di magia si sarebbe rivelato più costoso di quanto potessi immaginare in quel momento. E a quel punto non avrei più potuto fare un passo indietro, né trovarne un'altra, di scorciatoia. La mia sofferenza era troppo profonda e reale per sparire così. Un farmaco mi avrebbe distratto dal dolore, ma non mi avrebbe curato. E poi avevo un timore. Mi conoscevo abbastanza da sapere di avere una certa tendenza a sprofondare nelle dipendenze. Per questo mi ero sempre tenuto alla larga da alcol e sigarette. Un pensiero, così folle da sembrarmi vero, mi attraversò la mente. Forse la cosa peggiore che potesse capitarmi era che quel farmaco funzionasse, perché a quel punto ne avrei preso uno dietro l'altro. E poi ne avrei avuto bisogno davvero, non per stare meglio, ma per tirare avanti. In quel momento, invece, sentivo di poterne ancora fare a meno. Alzai lo sguardo dal foglietto che tenevo tra le mani, scarabocchiato dallo psichiatra thailandese. Dall'altra parte della strada, incastrato tra due palazzi alti e anonimi, c'era un tempio curatissimo, costruito chissà quanto tempo prima. Restai lì ad ammirare l'architettura, il tetto a spiovente rosso, le colonne bianche rose dallo smog e dalle piogge intense della stagione dei monsoni. Improvvisamente sentii forte un richiamo verso qualcosa di grande e antico, qualcosa che avesse resistito davvero alla prova del tempo, dei secoli, dei millenni. Piegai con cura la ricetta e la misi nel portafoglio. Sapevo che non l'avrei mai utilizzata. Proseguì sui marciapiedi affollatissimi di Bangkok per tornare alla stanza della guest house che in quei giorni chiamavo casa. Con quel gesto, fondamentalmente, mi condannavo a restare in Thailandia. Avevo rifiutato il salvagente che mi era stato lanciato per immergermi completamente dentro l'incubo che stavo vivendo. Perché? Me lo chiesi anch'io, ma non trovai una risposta razionale. Il fatto è che certe sensazioni non si possono spiegare. Si può solo decidere se assecondarle oppure tradirle. E visto che in quel periodo stavo completamente perdendo me stesso, volevo, anzi dovevo, restare fedele al mio spirito. Questo potevo ancora farlo. Almeno questo. E così lo feci. Mi aggrappai alla consapevolezza che tutto ciò che di buono avevo ottenuto nella vita non era arrivato pensandoci troppo, ma semmai ascoltando l'urlo selvaggio del mio cuore. E il cuore mi diceva che la strada giusta per guarire era un'altra. Doveva essere necessariamente molto più dura perché la mia sofferenza era troppo grande. In un certo senso andava rispettata come si rispetta un avversario valoroso. La guarigione non sarebbe arrivata sotto forma di prescrizione. Camminando, pensavo che forse dovevo pensare di meno e smettere di fare troppi programmi. Tutte le cose più importanti e vere mi erano capitate all'improvviso. Quando giunsi a casa, avevo deciso. Non mi sarei arreso, ma non avrei nemmeno continuato a lottare. Avrei provato a essere paziente, almeno un po', confidando nell'universo. Speravo che prima o poi mi avrebbe rivelato i suoi piani e le sue trame. Invece di sfuggire dal mio destino, provai ad assecondarlo. Smisi di proteggermi dalle sue onde e tentai di cavalcarle. Dove mi avrebbe portato tutta quella sofferenza? Qual era il suo significato? Ne sarei stato travolto o quelle correnti mi avrebbero salvato? Oggi posso dire che il tempo è amico di chi lo rispetta. In cambio della tua pazienza, ti dona una visione più ampia e chiara di quello che ti è successo. Ti mostra che a volte la vita ti sbarra la strada non per farti del male, ma perché quella non è la tua strada. Quella persona, quel luogo, quel lavoro, quel sogno, quelle cose, quelle situazioni o quello stile di vita che hai perso appartengono al tuo passato, non al tuo destino. il tuo destino è un altro. Ed è lì che la vita prova a mandarti, mentre tu continui testardamente a voler tornare indietro. Per diversi mesi ho odiato quella zanzara con tutto me stesso, ogni singolo giorno. Oggi, invece, mi rendo conto che è stato il più grande dono che potessi ricevere, perché tutta la sofferenza che ho provato, a tratti insopportabile, era semplicemente necessaria. Anche quando vieni al mondo soffri tremendamente, ma è l'unico modo che hai per iniziare a vivere. Con le rinascite funziona nello stesso modo, oggi lo so. Quel periodo fu un ponte che mi permise di passare da una fase all'altra della mia vita, morire e rinascere. Evolvermi in una persona che mai avrei pensato di poter diventare. Più calma, grata, consapevole, saggia, empatica, equilibrata. Persino più forte. E certamente più felice. È molto difficile rendersi conto di questa opportunità quando si è immersi nel fiume nero e si è aggrappati a una roccia nel tentativo di non farsi trascinare dalla corrente. Ma il fiume è davvero tutto così? Forse a valle l'acqua è limpida, fresca e rigenerante. Forse è là che siamo destinati ad arrivare. E allora forse la soluzione non è resistere, ma lasciare andare. Mollare la presa sul passato e scoprire dove ci porterà la corrente della vita. Fa paura? Certo. Possiamo farci male? Sicuramente. È rischioso? Senza dubbio. Ma qual è l'alternativa se non continuare a soffrire? In una mattinata d'inizio estate del 2019 a Bangkok, fui strappato a un sonno agitato dall'ansia. Era una di quelle giornate. Uscii e camminai senza sosta per chilometri e chilometri, schivando i tuk-tuk e i primi banchetti dello street food ed evitando lo sguardo dei gatti randagi che mi osservavano attenti. Cercavo di andare più veloce dei pensieri ed ecco che l'universo mi offrì un'opportunità, una porta aperta, una scintilla nel buio, da far divampare prima che si spegnesse. Era un vero e proprio segnale e aveva le sembianze di un sorriso, quello di un monaco buddista. Non stava meditando, non stava pregando, non stava facendo nulla di esotico o straordinario. Stava passando la scopa sul pavimento dell'ingresso al suo tempio. Di nuovo un tempio. Il viso dell'uomo sprigionava una forma di felicità diversa da tutte quelle che avevo visto e sperimentato fino a quel momento della mia vita. Era come una luce calda e rassicurante. Non sapevo quasi nulla del buddismo, nonostante da alcuni anni viaggiassi spesso in Asia. In ospedale avevo trovato un libricino usurato, probabilmente abbandonato da un altro paziente chissà quando. Si intitolava Il miracolo della presenza mentale ed era stato scritto da un monaco vietnamita. Lo avevo letto, alcune frasi e alcuni esercizi di respirazione mi avevano colpito, ma ero troppo stanco per stare dietro a quegli insegnamenti così distanti dalla mia cultura. Quella mattina, invece, provai l'impulso di correre da quel monaco e chiedergli aiuto. Dopo un attimo di esitazione mi resi conto che avevo scelto io quella strada. L'avevo chiamato io quel segnale. Così lo feci. Mi avvicinai, quasi barcollando per la tensione, e quando me lo trovai davanti, riuscii a dire due sole parole. Help me. Mi sentivo disperato e sapevo di sembrarlo. Abbassai lo sguardo sugli scalini lisci e pulitissimi, chiedendomi cosa avrebbe pensato di me. Lui non perse nemmeno per un istante la sua tranquillità. La percepivo anche se non lo vedevo in volto. Per qualche secondo non disse nulla. Così alzai lo sguardo e nei suoi occhi scorsi qualcosa di meraviglioso. Mi guardava come se ciò che stava accadendo in quel luogo e in quel momento non fosse nient'altro che il mio destino. «Vieni dentro», disse allargando il sorriso. Quel giorno parlammo a lungo, e anche nei giorni successivi. Ciò che più mi colpì di quelle nostre conversazioni fu la risposta che diede alla domanda, forse ingenua ma spontanea, che gli feci il terzo giorno. «Cosa bisogna fare per diventare un buon buddista?» «Il buddismo non ha l'obiettivo di renderti più buono, ma più saggio», rispose con calma. Nel tempo ho capito che l'insegnamento del Buddha è tutto qui. Egli aveva compreso che molte persone sono buone, ma prive di consapevolezza. Sono confuse, stressate e spaventate, ansiose e depresse. E anche se lo fanno in modo involontario, prendono decisioni distruttive per se stesse e per gli altri. Cercano di fare del bene a qualcuno e invece lo fanno soffrire. Cercano di essere felici e invece sono sempre più infelici. Un saggio, al contrario, prende solo decisioni che portano benessere al mondo, altrimenti non sarebbe saggio. È lucido, in controllo di sé. La sua mente è limpida, la sua parola onesta e accurata. Agisce per realizzare il bene e per contrastare il male. Nel mondo, certo, ma innanzitutto dentro di sé. Sa bastare a se stesso, però non ci si rinchiude in se stesso. Sa anche stare bene con gli altri. Conosce la verità e agisce di conseguenza. Non è distratto, né schiavo del desiderio. Sa farsi bastare ciò che ha, ma non è pigro o privo di ambizioni. Conosce gli estremi e li evita. Cammina beato sulla via di mezzo. Non ha bisogno che un Dio lo osservi per fare la cosa giusta. Sa che l'inferno e il paradiso sono già qui e attraverso la sua azione evita il primo per abitare il secondo. È libero dall'attaccamento e così facendo non rinuncia a nulla ma apprezza tutto, fino in fondo. Sa che la felicità è fragile perché dipende dai fattori esterni, mentre la serenità interiore è il vero rifugio che ci permette di affrontare senza turbamenti anche i periodi più difficili. Da quella mattina in cui entrai nel tempio di Bangkok sono passati 3 anni, durante i quali mi sono impegnato con tutto me stesso a praticare il buddismo. Perché di questo si tratta, per me e per tante altre persone, non di una religione in cui credere ciecamente, né di una dottrina da seguire rigidamente, ma di una pratica quotidiana. Il buddismo non riguarda il divino, è una questione molto, molto umana. I cambiamenti che ho visto su me stesso, soprattutto sulla mia salute mentale, sono stati incredibili. Dopo una vita intera passata a ricercare la felicità là fuori, nel mondo, nelle relazioni, nel lavoro, nel posto in cui sentirmi a casa e nelle ambizioni da soddisfare a tutti i costi, il buddismo mi ha mostrato che la felicità è innanzitutto dentro di noi. Dipende da noi. È una scelta, prima di essere una conseguenza di qualcosa che succede. Me lo ha insegnato attraverso un processo di rimozione. Non mi ha imposto una saggezza esterna, ma ha fatto emergere quella che già possedevo rimuovendo strati di stress, ansia, tristezza, pensieri distruttivi, abitudini malsane e desideri tossici. Il Buddha credeva fortemente in questo. Se riportiamo la nostra vita all'essenziale, la mente diventa lucida e il cuore torna a essere puro. A quel punto, tutto quello che facciamo è inevitabilmente pieno di amore e compassione. Il nostro karma diventa positivo. Proviamo un'immensa gioia. Il libro che hai tra le mani è una raccolta delle esperienze più importanti che ho fatto nel mio percorso verso il buddismo. In particolar modo le conversazioni con le persone che ho incontrato ai ritiri di meditazione e ai seminari. Tuttavia, mentre scrivevo, mi sono reso conto che molti concetti sarebbero stati difficili da capire per un lettore che non abbia grande familiarità con il buddismo e l'Oriente. I monaci buddisti, e soprattutto il maestro Zen che ho avuto l'onore di conoscere, non sono di grandi parole, perché per gli orientali un buon maestro non è chi spiega le cose per filo e per segno, ma chi conduce l'allievo nello stato mentale in cui può capirle da sole. Quando sei lì ad ascoltare attentamente un maestro Zen in un tempio costruito in mezzo alla foresta sulle montagne di Pai, sorseggiando un tè caldo, troppe parole apparirebbero superflue e persino controproducenti. Un insegnamento davvero valido e utile deve andare oltre il linguaggio e la sua fuorviante limitatezza. Deve arrivare limpido dove deve arrivare, a costo di bypassare la testa. Talvolta, dopo questi incontri, mi restava l'impressione di aver capito molte cose, ma di non essere in grado di spiegarle a parole. Questo fa parte dell'esperienza dello Zen, come è esposto nell'antica metafora in cui un muto fa un sogno rivelatore, ma non può raccontarlo a nessuno. Questo è il Satori, l'illuminazione. Non si può spegnere, si può solo vivere. Altre volte, quando effettivamente non capivo certi concetti, di fronte alle mie richieste di maggiori spiegazioni, i monaci e il maestro Zen mi ripetevano spesso queste due frasi. Meditando, capirai. E non posso spiegartelo, devi essere tu a capirlo. Sono paletti con cui i maestri costringono l'allievo a uscire dal pensiero esclusivamente ricettivo, e quindi lento e pigro, a scappare dalla propria comfort zone mentale e culturale in cui affonda le radici la noia esistenziale, per dedicarsi invece a certe questioni di vitale importanza, la sofferenza, la felicità, la propria reale natura, con la massima concentrazione. Per questo motivo, il libro che hai fra le mani è anche una serie di spiegazioni dei concetti del buddismo, elaborate mesi o anni dopo aver avuto certi incontri e aver fatto certe esperienze in Oriente. Era l'unico modo per aiutare il lettore ad avere una visione ampia ma precisa di cosa stiamo parlando, e per non restare intrappolati nella teoria, un peccato mortale in Asia, ho condiviso dei suggerimenti pratici per applicare gli insegnamenti millenari del Buddha alle nostre quotidianità. Pur essendo un libro sul buddismo, questo non è un libro religioso. Il buddismo si può intendere come una religione o come una filosofia di vita. Per me è a tutti gli effetti la seconda. Pertanto, non è mia intenzione convertire nessuno. Anche se a dir la verità, nessuno dei monaci e delle monache che ho incontrato era mosso da questa intenzione. L'obiettivo di un buddista è ridurre la propria sofferenza e aiutare gli altri a fare lo stesso, puntare quindi a rendere il mondo un posto più felice. Se essere cristiano, musulmano o ateo ti aiuta in questo processo, allora non dovresti cambiare le tue convinzioni. L'insegnamento buddista è infatti soprattutto di natura psicologica. Come hanno detto già altri, il Buddha non fu solo un grande maestro spirituale, ma anche il primo psicologo della storia. E infatti, nonostante sia vissuto tra l'attuale Nepal e l'India 2500 anni fa, i suoi consigli riguardano questioni che toccano da vicino ognuno di noi e sono più attuali che mai. Perché soffriamo? Come possiamo affrontare al meglio i problemi della vita? Quali buone abitudini vanno coltivate e quali evitate? Come imparare a bastare a noi stessi? Come costruire relazioni sane? Qual è la vera felicità? Come liberarci dal dolore e dalla paura? Come guarire dalla distrazione cronica ed essere presenti, disciplinati e propositivi? All'interno di queste pagine troverai anche un piccolo manuale di meditazione. Personalmente, è l'abitudine migliore che io abbia mai introdotto nella mia vita. È uno strumento unico per imparare a conoscere se stessi, rendere la mente più calma e concentrata, ma anche per avere le risposte a quelle domande scomode e tuttavia necessarie che non trovano spazio nel rumore della quotidianità. Il buddismo è stata la mia guarigione. Mi ha mostrato che la vita è tutta una questione di punti di vista. A seconda di come la guardi, la tua esistenza può essere bella o brutta, giusta o sbagliata, fortunata o sfortunata. Prima di volerla cambiare, dobbiamo essere noi a guardarla con occhi diversi, più consapevoli. Dobbiamo essere noi a cambiare. È stato proprio attraverso questo processo che il buddismo mi ha aiutato a trasformare il periodo più difficile e buio della mia vita in una inaspettata e miracolosa rinascita. Il mio augurio è che anche tu, ovunque stia leggendo queste parole, possa trovare tra queste pagine l'ispirazione e i metodi per diventare la persona che meriti di essere. Saggia, innanzitutto. E poi compassionevole, presente, calma, positiva, gentile, libera dalla sofferenza. Felice, finalmente.

0: Avete ascoltato un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lazrak.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero, mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla Quarta Internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del Soccorso Rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro. Il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, ma Lentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano: il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di un'utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo Domenico Tuminello, il PM di Arezzo Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2, come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra, appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci sono ben pochi periodi storici così straordinari e folli come quelli intorno al regno di Pietro il Grande in Russia tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Tutto o quasi tutto intorno a questo potentissimo monarca è intriso di follia, crudeltà e stranezze incredibili. Salito al trono nel 1682, a soli 10 anni, insieme al fratellastro Ivan, malato nel corpo e nella mente, e anch'egli un personaggio fuori dal comune, alto 2 metri ma fisicamente sproporzionato, sofferente del piccolo male, una piccola forma di epilessia che lo lasciava a volte privo di conoscenza per brevi momenti, Pietro non condusse mai una vita normale, e la sua storia personale e familiare fu intrisa di delirio, crudeltà, potere sconfinato, estermini e imprese mirabolanti in ogni suo momento. In un clima di congiure costanti, amanti, omicidi, guerre e rivoluzioni, e mentre le sue riforme sconvolgevano le tradizioni più antiche della grande madre Russia, Pietro ebbe 15 figli, 3 con la prima moglie Eudokia e 12 con la seconda, Caterina. Di questi, solo 3 sopravvissero all'infanzia, un triste primato notevole anche per l'epoca. Le storie di questa famiglia sono una più incredibile dell'altra, intrise di una follia sicuramente dovuta in parte alle tare genetiche di continui matrimoni tra parenti strettissimi e in parte al clima di instabilità generale del trono di Russia, sospeso tra il desiderio spasmodico di apparire il più possibile europeo e le profondissime radici orientali, che lo facevano più un ruolo da accaparrarsi con lotte fratricide che con il diritto di successione.

La storia più famosa è sicuramente quella dello sfortunato Alessio, primogenito e unico figlio maschio di Pietro, che terrorizzato dall'enorme pressione di diventare re e schiacciato dalle continue minacce di una figura paterna grande come una montagna, scappò a Vienna da suo cognato Carlo VI, che lo spedì a Napoli al sicuro dalle ire di Pietro il Grande. Ma Alessio, con una ingenuità che lascia sbalorditi, credette alla promessa del padre di non fargli nulla se avesse rinunciato alla pretesa al trono e fosse tornato in patria. Nella sua follia, a quel punto, Alessio credette ancora che Pietro lo potesse perdonare. E invece morì orribilmente tra le torture nella fortezza di Pietro e Paolo, a Pietroburgo, mentre tutte le persone che gli erano state vicine venivano impalate, seviziate e uccise nei modi più terribili. E che dire di Anna, figlia di Ivan V, il fratellastro mentalmente instabile di Pietro il Grande, che reintrodusse la polizia segreta e fece deportare qualcosa come 30.000 persone in Siberia. Ossessionata dal cibo fino a morire di obesità e nefrite a soli 47 anni e che era nota per le incredibili e crudeli stravaganze della sua corte. Nel suo regno di terrore e delirio, la corte non faceva eccezione e Anna provava particolare piacere nell'umiliare proprio i membri che di quella corte facevano parte. Il principe Volkovsky, ad esempio, doveva preparare personalmente la pappa per il cane della zarina, mentre la moglie del principe doveva nutrire il suo coniglio domestico passandogli le foglie di lattuga con i propri denti. Sempre lo stesso principe, che doveva essere stato preso di mira da Anna, venne costretto a sposare un altro principe in una sfarzosa e delirante cerimonia in cui i due principi erano travestiti da uccelli. Il principe Galizzine venne invece costretto a sposare una sua serva per poi lasciare la cerimonia a cavallo di un elefante che li condusse in una grotta di ghiaccio appositamente costruita, dove dovettero trascorrere nudi l'intera nottata tra sculture e arabeschi intagliati nel ghiaccio stesso. La sciocchezza costò alla corona non meno di 30.000 rubli, quasi 700.000 euro di oggi. Lo stesso Pietro il Grande non si faceva mancare i momenti di follia assoluta. Nel 1725, al matrimonio tra Anna Petrovna Romanova, la figlia di Pietro il Grande, e il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp, gli ospiti furono intrattenuti da nani. Da una torta salata ripiena di carne posta sul tavolo della sposa, racconta Friedrich Wilhelm von Bergholz, un nano molto piccolo e bello è saltato fuori con una straordinaria agilità, tenendo una bottiglia e un bicchiere tra le sue mani per un brindisi alla salute degli sposi. E da un'altra torta che stava sul tavolo di Sua Altezza Reale lo sposo è saltata fuori una deliziosa nanetta in abiti da pastora che, dopo aver fatto inchini profondi a Sua Altezza e a tutti gli ospiti, ha iniziato a ballare intorno alla torta. Pietro aveva una vera e propria ossessione per i nani, ne fece venire 72 a Pietroburgo da tutta la Russia e organizzò due matrimoni fastosi, oltre alla farsa di un funerale, con tanto di sacerdote nano a officiare le esequie. Nelle cronache dell'epoca si legge che in questi festini burleschi i nani cavalcavano tori, capre, maiali, cani di grossa taglia e indossavano vestiti ridicoli o sacchi di raffia, caftani colorati, guarniti con zampe di gatto e code di scoiattolo. La corte brulicava anche dei cosiddetti Jurovnie, i pazzi santi, persone spesso affette da disabilità mentali che godevano di una totale impunità per qualsiasi cosa dicessero, perché si pensava che le loro parole venissero direttamente da Dio. Altra sorte toccava i giullari, che potevano persino essere principi decaduti, ma che dovevano misurare attentamente i loro scherzi per non esagerare e finire ammazzati come il povero Osip Gvozd.

Ma non è di queste follie che vogliamo parlare in questa puntata, e nemmeno di queste corti devastate dall'odio, dalla malattia mentale, dall'endogamia e dall'ebbrezza del potere più assoluto che si possa immaginare. Vogliamo invece parlare di un outsider in questo panorama brulicante di follia, un uomo la cui storia inizia molto lontano dalla pazzia delle corti di Pietroburgo, ma che il destino ha voluto condurre fin qui, nel posto più assurdo in cui potesse finire. Prima abbiamo detto che Pietro il Grande ebbe 15 figli. È corretto, ma fino a un certo punto. Ad essere precisi, ne ebbe 16. Il 16esimo è un figlio adottivo e si chiamava Abram Petrovich Gannibal.

La vita di Gannibal inizia lontano, lontanissimo, in Africa centrale, in una zona vicina al lago Chad, che oggi appartiene all'attuale Camerun. La maggior parte delle informazioni sulla sua incredibile vita viene dalla biografia lasciata incompleta Il Moro di Pietro il Grande, del grande scrittore russo Alexander Pushkin. E non è un caso, Gannibal era suo bisnonno. Ibrahim, questo suo primo nome, nasce intorno al 1698, figlio minore di un principe africano di un regno la cui capitale era Logon. Suo padre è un principe benestante, possiede numerosi schiavi e diverse mogli con cui ha 19 figli. Ma il suo regno viene attaccato dai turchi ottomani e il padre muore nel disperato tentativo di difendere il suo popolo. Ibrahim viene catturato e portato a Costantinopoli. Durante il viaggio, sua sorella, Lagan, cade dalla nave e annega, forse tentando di salvare fratello. Per circa un anno, Ibrahim rimane a servizio del sultano Ahmed III, ma alla corte del sultano c'è anche Sava Vladislavich Raguzinski, un mercante, avventuriero e diplomatico serbo che svolgeva il compito di ambasciatore nella città dei desideri, Costantinopoli appunto. Sava ha ricevuto dai suoi superiori un compito molto particolare: procurare allo zar un kammermor, un servitore di camera di colore, una figura molto in voga all'epoca che rappresentava, con un tocco di esotismo, l'estensione del potere dei personaggi importanti ben oltre i confini del proprio paese e anche del proprio continente. Far uscire Ibrahim dalla corte del sultano non è facile, ma con i soldi tutto è possibile. Così Sava corrompe i visir di Costantinopoli e nel 1704 rapisce il ragazzo per trasferirlo a Mosca, alla presenza di Pietro il Grande. Lo zar lo prende subito in simpatia, per la sua spiccata intelligenza e per l'innato talento militare. Nel 1705 Ibrahim viene battezzato a Vilnius, nella chiesa di Santa Parascheva, e Pietro è lì con lui e gli fa niente meno che da padrino. Per Ibrahim è un cambio radicale della propria esistenza. Il suo nome diventa Abram Petrovich, a cui verrà poi aggiunto Hannibal, più spesso pronunciato Gannibal in russo, a memoria della sua provenienza africana e in onore del grande generale cartaginese Annibale. Non conoscendo la sua data di nascita originale, Gannibal decide che quella sarà la sua data di nascita ufficiale, quella in cui l'africano Ibrahim scompare e il russo Abram viene alla luce. Gannibal trova in quella di Pietro il Grande una famiglia accogliente e ha un rapporto di grande affetto sempre ricambiato con lo zar e sua figlia Elisabetta. Forse Pietro vedeva in lui il figlio maschio brillante e condottiero che non aveva mai avuto, in un periodo in cui probabilmente il suo primogenito Alessio aveva già cominciato a deluderlo.

Fin da giovanissimo, Gannibal segue lo zar come suo valletto personale in tutte le campagne militari, finché nel 1717 viene mandato a Metz per ricevere un'educazione superiore in arti, scienze e tattica militare nei migliori istituti. Ma Gannibal è un ragazzo intelligentissimo e parla già perfettamente diverse lingue, eccellendo in matematica e geometria. Nel 1718, sperando di migliorare la propria abilità come ingegnere militare, si arruola nell'esercito francese, più precisamente nell'artiglieria reale. Ma durante i suoi studi scoppia la guerra tra Francia e Spagna e Gannibal partecipa attivamente al conflitto, raggiungendo il grado di capitano e venendo anche ferito e fatto prigioniero dagli spagnoli. Nel 1722 viene rilasciato e torna a studiare a Metz, ma poi va a Parigi, dove incontra grandi nomi dell'illuminismo, in particolare Montesquieu e Voltaire, con cui stringe amicizia. Voltaire lo soprannominerà la stella nera dell'illuminismo. Ma a Parigi Gannibal partecipa anche alla vita mondana ed è la star dei migliori salotti, conteso dalle dame e dalle damigelle. Quell'uomo affascinante, nero ma anche russo, intelligente, arguto ma anche coraggioso militare, diventa comprensibilmente un ospite, un amico e spesso un amante molto ambito.

Forse Gannibal si innamora di una contessa, forse è solo un'invenzione romantica dei suoi biografi, ma alla fine è stanco di quell'ambiente che lo tratta più con curiosità che con rispetto e finalmente decide di tornare in Russia per diventare istruttore di ingegneria e matematica per uno dei reparti di guardia privata dello zar. Dal 1723 Gannibal è quindi in Russia stabilmente, ma la tranquillità è destinata a durare poco. Nel 1725 Pietro il Grande muore e di fatto sale al potere il generalissimo Peter Menshikov, che non nutre molto affetto per il giovane e talentuoso Gannibal. Anzi, le sue origini straniere, il colore della sua pelle, il suo straordinario talento gli destano soltanto sospetto e timore e decide di tenerlo a non meno di 4.000 chilometri dalla capitale. Gannibal viene esiliato in Siberia nel 1727, a Selengishk, vicino al confine mongolo, dove arriva attraverso un viaggio lunghissimo, passando da Kazan, nel Tatarstan, e poi per Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, e infine per Irkutsk. Durante questo periodo di esilio non sta certo con le mani in mano. Costruisce una fortezza e dirige lavori per diversi altri cantieri militari, dimostrando un talento ingegneristico eccezionale. Tanto che nel 1730 la Russia si rende conto che è un vero spreco tenere un talento del genere segregato in Siberia e lo perdona. Gannibal finisce i progetti che ha iniziato e nel 1733 torna nella capitale, mentre Menshikov, che lo aveva esiliato, vede fallire miseramente il suo piano di potere e va a prendere il suo posto in Siberia. Il trono di Russia intanto rimbalza da un successore ad un altro, da un reggente ad un altro, finché arriva ad Elisabetta Petrovna nel 1741. Gannibal diventa un membro di spicco della corte di Elisabetta, diventa generale maggiore dell'esercito e sovrintendente della città di Reval, quella che oggi chiamiamo Tallinn, e della capitale dell'Estonia, a partire dal 1742. In quell'anno Elisabetta gli concede la residenza Mikhailovskoj, un vero e proprio palazzo con centinaia di servitori.

Gannibal si sposa due volte, la prima volta con Eudokia Dioper, una donna di origine greca, figlia di un capitano marittimo. Eudokia viene praticamente costretta a contrarre questo matrimonio, che durerà pochissimo. Gannibal sospetta di essere tradito regolarmente e quando Eudokia gli partorisce una figlia bianca la fa arrestare e rinchiudere in un convento. La figlia verrà comunque allevata e educata con ogni riguardo da Gannibal, che però non la fece mai ammettere la sua presenza. Gannibal iniziò a frequentare Cristina Regina Sjöberg, di origine scandinave e tedesche, che sposerà nel 1736, diventando di fatto bigamo, perché il precedente matrimonio non venne mai annullato fino al 1753. Il secondo matrimonio è decisamente più felice e da esso nascono 10 figli, tra cui Osip, che poi avrà una figlia, Nadezhda, che diventerà la madre di Alexander Pushkin, il grande poeta letterato considerato il fondatore della letteratura russa moderna. Diversi aristocratici inglesi, tutti bianchissimi e inglesissimi, sono diretti discendenti di questo immigrato africano. Duchesse di Westminster e Abercorn e persino George Mountbatten, cugino di Elisabetta II d'Inghilterra.

Nel 1742 Gannibal chiese alla zarina Elisabetta di poter ottenere un proprio grado nobiliare ed il relativo stemma per la sua casata. Per il suo stemma scelse un elefante, come quelli di Annibale, sormontato dalla misteriosa sigla FVMMO. Qualcuno ipotizza che rappresentasse la parola patria nella lingua nativa di Gannibal, ma sembra molto più azzeccata rispetto al personaggio e alla sua incredibile esistenza l'ipotesi che sia l'acrostico della frase latina «Fortuna vitam meam mutavit omnino», «La sorte mi ha completamente cambiato la vita».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Sentinella.

0: di chi parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano, di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La Galleria delle Armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri. E la salita, per un treno, non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato, questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a 00:50, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13/1000. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto, la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi si ha davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare contro voglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachmann. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ansa.it. Danza e folklore. Sei balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane. Un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. in Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione. Tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica, che fa ballare il Salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi. I canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto. Mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente, di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa, questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Grundler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli studi a Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuolabus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene, Orient Earring, sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi. A piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip, fissato sul dito indice, sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi. Ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza però non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lazrak. Il testo invita a trovare serenità e saggezza ispirandosi al buddismo, che insegna a osservare la vita con consapevolezza e a cambiare il proprio punto di vista. Paragona la mente al cielo, libero e leggero, perché non trattiene nulla, e incoraggia a lasciare andare i pensieri come nuvole. Attraverso questo approccio, l'autore ha trasformato un periodo difficile in una rinascita e augura al lettore di scoprire ispirazione e strumenti per diventare una persona più consapevole, compassionevole, calma e felice. Buon ascolto!
3: Morire e rinascere. Ci sono stati dei momenti in cui avrei dato qualsiasi cosa per cambiare il mio passato, anche il mio futuro. Avrei scambiato molti miei domani per tornare a quel singolo ieri. Se avessi potuto schiacciare quella zanzara prima che mi trasmettesse la dengue, infatti, mi sarei risparmiato la febbre, gli svenimenti, il ricovero, il panico dovuto alle allucinazioni, il timore di non farcela. E poi i problemi alla vista, che mi hanno perseguitato per settimane. La mancanza di appetito e quei 20 chili persi troppo in fretta. Ma soprattutto la sofferenza mentale. È stata lei, silenziosa e invisibile, a piegarmi, a farmi inginocchiare in una notte più disperata delle altre, per implorare aiuto nella speranza che ci fosse qualcuno in ascolto. Nei mesi successivi al mio ricovero in ospedale ho vissuto due stati d'animo, due soltanto. La depressione e l'agitazione. C'erano giornate in cui l'oscurità mi saliva dentro come banchi di nebbia nera e fittissima. Mi avvolgeva la testa e il cuore ed era la causa della mia totale mancanza di energia. Cercavo di andare avanti, di fingere che tutto andasse bene, ma ogni passo che facevo era controvento e ogni aspetto della vita mi appariva del tutto privo di senso. I pensieri erano pochi, lenti e pesanti, densi come sabbie mobili. Una volta finito là dentro, l'unica cosa che potevo fare era arrivare a fine giornata, addormentarmi a fatica e spegnere i pensieri. Almeno per un po'. Altre giornate erano invece caratterizzate da un'agitazione mentale insostenibile. I pensieri erano tanti, troppi ed erano velocissimi e taglienti, come uno stormo di uccelli con le ali affilate. Il rumore che avevo nella testa era così forte che il cuore, sentendolo, si metteva a martellare a un ritmo insensato. E arrivava puntuale un momento, solitamente nel tardo pomeriggio, in cui le mani formicolavano e la vista si annebbiava. Il panico prendeva la rincorsa dentro di me come il mare che si ritira prima di uno tsunami. Sapevo cosa sarebbe successo. E vivere con questa consapevolezza era una tortura. Se la depressione rendeva tutto lento e oscuro, la confusione mentale era un vortice che risucchiava la mia concentrazione, la mia creatività, la mia capacità di prendere buone decisioni, anche le più banali. Ad aggravare la situazione c'era il fatto che non sapevo nemmeno cosa mi fosse successo precisamente. Avevo contratto una febbre tropicale, ero stato ricoverato e poi ero stato dimesso perché ero guarito. Allora perché continuavo a soffrire? Il corpo era sano, ma la mente era malata, ferita, infiammata. Forse durante quei lunghi giorni di ricovero ero stato per troppo tempo da solo con i miei pensieri ed era successo quello da cui Nietzsche mette in guardia. Avevo guardato troppo a lungo dentro l'abisso e alla fine l'abisso aveva guardato dentro di me. Qualcosa si era rotto, questo è certo. E da quella crepa interiore era stata risucchiata tutta la mia felicità. Sapevo che la situazione era grave, ma compresi quanto fosse grave solo quando un giorno a Bangkok ricevetti un pacco dall'Italia. Era una di quelle giornate in cui avevo le sabbie mobili nella testa e ogni movimento, ogni pensiero e ogni intenzione mi apparivano una fatica inutile. Aprii il pacco e dentro ci trovai un libro. Osservai la copertina. Era l'immagine di una luna riflessa sull'oceano. In alto c'era scritto il mio nome. Lo sfogliai. Nella letta di destra c'era la mia foto, sorridente. La osservai a lungo. Poi lo chiusi e guardai di nuovo la copertina. Era il mio primo romanzo. Ed era stato pubblicato da una delle più grandi case editrici italiane. Era il sogno di una vita che si realizzava. Era il momento che aspettavo da anni e che avevo immaginato in mille modi diversi. Mai avrei pensato che mi sarei sentito così. Non provavo assolutamente nulla. Nemmeno un briciolo di soddisfazione, niente di niente. Riposi il libro nella scatola e abbandonai tutto quanto per terra, vicino alla porta. Passando davanti al piccolo specchio appeso alla parete della camera dove alloggiavo, vidi una persona che non riconoscevo. Non era quella della foto nella letta del libro. Non era quella che, solo qualche tempo prima, si definiva la più felice che conoscesse. Non mi sembrava di avere alcuna possibilità di tornare a stare bene, se non cambiare in qualche modo il mio passato, o almeno riprendermelo. Però non potevo farlo, e questa consapevolezza, inizialmente, mi gettò nello sconforto più totale. Il presente mi appariva insostenibile. Il futuro era senza speranze. Ero convinto che quel periodo della mia vita rappresentasse il resto della mia vita. Sentirsi così, senza via di uscita, è quanto di più pericoloso ci sia. È il genere di situazione che conduce alle decisioni più distruttive per noi stessi e per le persone che amiamo. Fortunatamente, ero stato messo in guardia da certi libri che avevo letto e certa musica che ascoltavo. Così ebbi il buon senso di non assecondare quel moto disperato e di fermarmi un attimo a riflettere. Quali erano le mie opzioni? Potevo arrendermi definitivamente, ma sapevo che quella era una strada senza ritorno. L'altra opzione era lottare, ma non ne avevo le forze. Ero letteralmente sfinito, svuotato. Potevo chiedere aiuto? Non proprio. Tornare in Italia e recarmi da un professionista della salute mentale era fuori discussione, perché ero bloccato in Thailandia, bloccato dalla mia mente, che mi impediva di salire su un aereo e andarmene. La sola idea di passare 10 ore fermo su un sedile mi faceva salire un'agitazione tale da convincermi che una volta a bordo avrei avuto un attacco di panico. E così continuavo a rimandare, settimana dopo settimana, inventando scuse sempre nuove. Era una situazione surreale, che mai avrei pensato di vivere considerando quanti aerei avevo preso nel corso del tempo. Però potevo chiedere aiuto in Thailandia. L'idea non mi entusiasmava, anzi, non mi piaceva per niente. Finché un giorno, uno di quelli particolarmente tetri, mi decisi ad andare in una lussuosa clinica di Bangkok. Qui uno psicologo thailandese mi reindirizzò da un suo collega, uno psichiatra. Presi appuntamento, mi presentai e provai a spiegargli, in inglese, quello che stavo attraversando. Se anche avessi potuto parlare in italiano, avrei comunque fatto molta fatica a esprimermi. L'uomo mi ascoltò come se le mie parole le avesse già sentite 1 milione di volte. Alla fine mi prescrisse un ansiolitico, nel caso in cui avessi deciso di prendere il volo. Mi disse che se invece fossi rimasto in Thailandia avrei potuto prenotare un'altra visita per farmi prescrivere un antidepressivo. Mi congedò e l'assistente mi condusse diligentemente alla farmacia della clinica per farmi acquistare il costosissimo farmaco. Mi fermai un attimo. Lei mi guardò per capire che intenzioni avessi. Esitai. «Ho la ricetta, magari lo prendo più tardi o domani», dissi. «È meglio se lo compri subito», fece lei indicandomi il bancone della farmacia, dietro al quale 2 giovani donne thailandesi vestite di bianco mi guardavano con un sorriso incerto. «Grazie, magari più tardi», dissi, e me ne andai. Quando misi piede fuori da quell'edificio, mi fermai sotto al sole accecante di Bangkok. Alle mie spalle la clinica, bianca, linda, ordinatissima. Davanti a me il traffico esasperante, sporco e rumoroso. Ero in mezzo ai due estremi e mi chiedevo che cosa fosse successo. E soprattutto come fosse possibile che fosse accaduto così in fretta. Ero entrato lì dentro un'ora prima e adesso ero già fuori, con una ricetta per uno psicofarmaco tra le mani. Tutto qui. Risolto. Prendi una manciata di pillole e sali su un aereo, non senti più niente e arrivi a destinazione. Sembrava troppo bello per essere vero. Sembrava una scorciatoia. E io avevo una strana eppure netta impressione. Se avessi preso quella strada apparentemente così facile, prima o poi ne avrei pagato le conseguenze. Forse di lì a un mese, forse di lì a 10 anni, ma alla fine quel trucco di magia si sarebbe rivelato più costoso di quanto potessi immaginare in quel momento. E a quel punto non avrei più potuto fare un passo indietro, né trovarne un'altra, di scorciatoia. La mia sofferenza era troppo profonda e reale per sparire così. Un farmaco mi avrebbe distratto dal dolore, ma non mi avrebbe curato. E poi avevo un timore. Mi conoscevo abbastanza da sapere di avere una certa tendenza a sprofondare nelle dipendenze. Per questo mi ero sempre tenuto alla larga da alcol e sigarette. Un pensiero, così folle da sembrarmi vero, mi attraversò la mente. Forse la cosa peggiore che potesse capitarmi era che quel farmaco funzionasse, perché a quel punto ne avrei preso uno dietro l'altro. E poi ne avrei avuto bisogno davvero, non per stare meglio, ma per tirare avanti. In quel momento, invece, sentivo di poterne ancora fare a meno. Alzai lo sguardo dal foglietto che tenevo tra le mani, scarabocchiato dallo psichiatra thailandese. Dall'altra parte della strada, incastrato tra due palazzi alti e anonimi, c'era un tempio curatissimo, costruito chissà quanto tempo prima. Restai lì ad ammirare l'architettura, il tetto a spiovente rosso, le colonne bianche rose dallo smog e dalle piogge intense della stagione dei monsoni. Improvvisamente sentii forte un richiamo verso qualcosa di grande e antico, qualcosa che avesse resistito davvero alla prova del tempo, dei secoli, dei millenni. Piegai con cura la ricetta e la misi nel portafoglio. Sapevo che non l'avrei mai utilizzata. Proseguì sui marciapiedi affollatissimi di Bangkok per tornare alla stanza della guest house che in quei giorni chiamavo casa. Con quel gesto, fondamentalmente, mi condannavo a restare in Thailandia. Avevo rifiutato il salvagente che mi era stato lanciato per immergermi completamente dentro l'incubo che stavo vivendo. Perché? Me lo chiesi anch'io, ma non trovai una risposta razionale. Il fatto è che certe sensazioni non si possono spiegare. Si può solo decidere se assecondarle oppure tradirle. E visto che in quel periodo stavo completamente perdendo me stesso, volevo, anzi dovevo, restare fedele al mio spirito. Questo potevo ancora farlo. Almeno questo. E così lo feci. Mi aggrappai alla consapevolezza che tutto ciò che di buono avevo ottenuto nella vita non era arrivato pensandoci troppo, ma semmai ascoltando l'urlo selvaggio del mio cuore. E il cuore mi diceva che la strada giusta per guarire era un'altra. Doveva essere necessariamente molto più dura perché la mia sofferenza era troppo grande. In un certo senso andava rispettata come si rispetta un avversario valoroso. La guarigione non sarebbe arrivata sotto forma di prescrizione. Camminando, pensavo che forse dovevo pensare di meno e smettere di fare troppi programmi. Tutte le cose più importanti e vere mi erano capitate all'improvviso. Quando giunsi a casa, avevo deciso. Non mi sarei arreso, ma non avrei nemmeno continuato a lottare. Avrei provato a essere paziente, almeno un po', confidando nell'universo. Speravo che prima o poi mi avrebbe rivelato i suoi piani e le sue trame. Invece di sfuggire dal mio destino, provai ad assecondarlo. Smisi di proteggermi dalle sue onde e tentai di cavalcarle. Dove mi avrebbe portato tutta quella sofferenza? Qual era il suo significato? Ne sarei stato travolto o quelle correnti mi avrebbero salvato? Oggi posso dire che il tempo è amico di chi lo rispetta. In cambio della tua pazienza, ti dona una visione più ampia e chiara di quello che ti è successo. Ti mostra che a volte la vita ti sbarra la strada non per farti del male, ma perché quella non è la tua strada. Quella persona, quel luogo, quel lavoro, quel sogno, quelle cose, quelle situazioni o quello stile di vita che hai perso appartengono al tuo passato, non al tuo destino. il tuo destino è un altro. Ed è lì che la vita prova a mandarti, mentre tu continui testardamente a voler tornare indietro. Per diversi mesi ho odiato quella zanzara con tutto me stesso, ogni singolo giorno. Oggi, invece, mi rendo conto che è stata il più grande dono che potessi ricevere, perché tutta la sofferenza che ho provato, a tratti insopportabile, era semplicemente necessaria. Anche quando vieni al mondo soffri tremendamente, ma è l'unico modo che hai per iniziare a vivere. Con le rinascite funziona nello stesso modo, oggi lo so. Quel periodo fu un ponte che mi permise di passare da una fase all'altra della mia vita, morire e rinascere, evolvermi in una persona che mai avrei pensato di poter diventare, più calma, grata, consapevole, saggia, empatica, equilibrata, persino più forte e certamente più felice. È molto difficile rendersi conto di questa opportunità quando si è immersi nel fiume nero e si è aggrappati a una roccia nel tentativo di non farsi trascinare dalla corrente. Ma il fiume è davvero tutto così? Forse a valle l'acqua è limpida, fresca e rigenerante. Forse è là che siamo destinati ad arrivare, e allora forse la soluzione non è resistere, ma lasciare andare, mollare la presa sul passato e scoprire dove ci porterà la corrente della vita. Fa paura? Certo. Possiamo farci male? Sicuramente. È rischioso? Senza dubbio. Ma qual è l'alternativa se non continuare a soffrire? In una mattinata d'inizio estate del 2019 a Bangkok, fui strappato a un sonno agitato dall'ansia. Era una di quelle giornate. Uscii e camminai senza sosta per chilometri e chilometri, schivando i tuk-tuk e i primi banchetti dello street food ed evitando lo sguardo dei gatti randagi che mi osservavano attenti. Cercavo di andare più veloce dei pensieri ed ecco che l'universo mi offrì un'opportunità, una porta aperta, una scintilla nel buio da far divampare prima che si spegnesse. Era un vero e proprio segnale e aveva le sembianze di un sorriso, quello di un monaco buddista. Non stava meditando, non stava pregando, non stava facendo nulla di esotico o straordinario. Stava passando la scopa sul pavimento dell'ingresso al suo tempio. Di nuovo un tempio. Il viso dell'uomo sprigionava una forma di felicità diversa da tutte quelle che avevo visto e sperimentato fino a quel momento della mia vita. Era come una luce calda e rassicurante. Non sapevo quasi nulla del buddismo, nonostante da alcuni anni viaggiassi spesso in Asia. In ospedale avevo trovato un libricino usurato, probabilmente abbandonato da un altro paziente chissà quando. Si intitolava «Il miracolo della presenza mentale» ed era stato scritto da un monaco vietnamita. Lo avevo letto, alcune frasi e alcuni esercizi di respirazione mi avevano colpito, ma ero troppo stanco per stare dietro a quegli insegnamenti così distanti dalla mia cultura. Quella mattina, invece, provai l'impulso di correre da quel monaco e chiedergli aiuto. Dopo un attimo di esitazione mi resi conto che avevo scelto io quella strada, l'avevo chiamato io quel segnale. Così lo feci. Mi avvicinai, quasi barcollando per la tensione. E quando me lo trovai davanti, riuscii a dire due sole parole. Help me. Mi sentivo disperato e sapevo di sembrarlo. Abbassai lo sguardo sugli scalini lisci e pulitissimi, chiedendomi cosa avrebbe pensato di me. Lui non perse nemmeno per un istante la sua tranquillità. La percepivo anche se non lo vedevo in volto. Per qualche secondo non disse nulla. Così alzai lo sguardo e nei suoi occhi scorsi qualcosa di meraviglioso. Mi guardava come se ciò che stava accadendo in quel luogo e in quel momento non fosse nient'altro che il mio destino. «Vieni dentro», disse allargando il sorriso. Quel giorno parlammo a lungo, e anche nei giorni successivi. Ciò che più mi colpì di quelle nostre conversazioni fu la risposta che diede alla domanda, forse ingenua ma spontanea, che gli feci il terzo giorno. «Cosa bisogna fare per diventare un buon buddista?» Il buddismo non ha l'obiettivo di renderti più buono, ma più saggio, rispose con calma. Nel tempo ho capito che l'insegnamento del Buddha è tutto qui. Egli aveva compreso che molte persone sono buone, ma prive di consapevolezza. Sono confuse, stressate e spaventate, ansiose e depresse. E anche se lo fanno in modo involontario, prendono decisioni distruttive per se stesse e per gli altri. Cercano di fare del bene a qualcuno e invece lo fanno soffrire. cercano di essere felici e invece sono sempre più infelici. Un saggio, al contrario, prende solo decisioni che portano benessere al mondo, altrimenti non sarebbe saggio. È lucido, in controllo di sé. La sua mente è limpida, la sua parola onesta e accurata. Agisce per realizzare il bene e per contrastare il male. Nel mondo, certo, ma innanzitutto dentro di sé. Sa bastare a se stesso, però non ci si rinchiude in se stesso. Sa anche stare bene con gli altri. Conosce la verità e agisce di conseguenza. Non è distratto, né schiavo del desiderio. Sa farsi bastare ciò che ha, ma non è pigro o privo di ambizioni. Conosce gli estremi e li evita. Cammina beato sulla via di mezzo. Non ha bisogno che un Dio lo osservi per fare la cosa giusta. Sa che l'inferno e il paradiso sono già qui e attraverso la sua azione evita il primo per abitare il secondo. È libero dall'attaccamento e così facendo non rinuncia a nulla ma apprezza tutto, fino in fondo. Sa che la felicità è fragile perché dipende dai fattori esterni, mentre la serenità interiore è il vero rifugio che ci permette di affrontare senza turbamenti anche periodi più difficili. Da quella mattina in cui entrai nel tempio di Bangkok sono passati 3 anni, durante i quali mi sono impegnato con tutto me stesso a praticare il buddismo. Perché di questo si tratta, per me e per tante altre persone, non di una religione in cui credere ciecamente, né di una dottrina da seguire rigidamente, ma di una pratica quotidiana. Il buddismo non riguarda il divino, è una questione molto, molto umana. I cambiamenti che ho visto su me stesso, soprattutto sulla mia salute mentale, sono stati incredibili. Dopo una vita intera passata a ricercare la felicità là fuori, nel mondo, nelle relazioni, nel lavoro, nel posto in cui sentirmi a casa e nelle ambizioni da soddisfare a tutti i costi, il buddismo mi ha mostrato che la felicità è innanzitutto dentro di noi. Dipende da noi. È una scelta, prima di essere una conseguenza di qualcosa che succede. Me lo ha insegnato attraverso un processo di rimozione. Non mi ha imposto una saggezza esterna, ma ha fatto emergere quella che già possedevo rimuovendo strati di stress, ansia, tristezza, pensieri distruttivi, abitudini malsane e desideri tossici. Il Buddha credeva fortemente in questo. Se riportiamo la nostra vita all'essenziale, la mente diventa lucida e il cuore torna a essere puro. A quel punto, tutto quello che facciamo è inevitabilmente pieno di amore e compassione. Il nostro karma diventa positivo. Proviamo un'immensa gioia. Il libro che hai tra le mani è una raccolta delle esperienze più importanti che ho fatto nel mio percorso verso il buddismo. In particolar modo le conversazioni con le persone che ho incontrato ai ritiri di meditazione e ai seminari. Tuttavia, mentre scrivevo, mi sono reso conto che molti concetti sarebbero stati difficili da capire per un lettore che non abbia grande familiarità con il buddismo e l'Oriente. I monaci buddisti, e soprattutto il maestro Zen che ho avuto l'onore di conoscere, non sono di grandi parole, perché per gli orientali un buon maestro non è chi spiega le cose per filo e per segno, ma chi conduce l'allievo nello stato mentale in cui può capirle da sole. Quando sei lì ad ascoltare attentamente un maestro Zen in un tempio costruito in mezzo alla foresta sulle montagne di Pai, sorseggiando un tè caldo, troppe parole apparirebbero superflue e persino controproducenti. Un insegnamento davvero valido e utile deve andare oltre il linguaggio e la sua fuorviante limitatezza. Deve arrivare limpido dove deve arrivare, a costo di bypassare la testa. Talvolta, dopo questi incontri, mi restava l'impressione di aver capito molte cose, ma di non essere in grado di spiegarle a parole. Questo fa parte dell'esperienza dello Zen, come è esposto nell'antica metafora in cui un muto fa un sogno rivelatore, ma non può raccontarlo a nessuno. Questo è il Satori, l'illuminazione. Non si può spegnere, si può solo vivere. Altre volte, quando effettivamente non capivo certi concetti, di fronte alle mie richieste di maggiori spiegazioni, i monaci e il maestro Zen mi ripetevano spesso queste due frasi. Meditando, capirai. E non posso spiegartelo, devi essere tu a capirlo. Sono paletti con cui i maestri costringono l'allievo a uscire dal pensiero esclusivamente ricettivo, e quindi lento e pigro, a scappare dalla propria comfort zone mentale e culturale in cui affonda le radici la noia esistenziale, per dedicarsi invece a certe questioni di vitale importanza, la sofferenza, la felicità, la propria reale natura, con la massima concentrazione. Per questo motivo, il libro che hai fra le mani è anche una serie di spiegazioni dei concetti del buddismo, elaborate mesi o anni dopo aver avuto certi incontri e aver fatto certe esperienze in Oriente. Era l'unico modo per aiutare il lettore ad avere una visione ampia ma precisa di cosa stiamo parlando, e per non restare intrappolati nella teoria, un peccato mortale in Asia, ho condiviso dei suggerimenti pratici per applicare gli insegnamenti millenari del Buddha alle nostre quotidianità. Pur essendo un libro sul buddismo, questo non è un libro religioso. Il buddismo si può intendere come una religione o come una filosofia di vita. Per me è a tutti gli effetti la seconda. Pertanto, non è mia intenzione convertire nessuno. Anche se a dir la verità, nessuno dei monaci e delle monache che ho incontrato era mosso da questa intenzione. L'obiettivo di un buddista è ridurre la propria sofferenza e aiutare gli altri a fare lo stesso. Puntare quindi a rendere il mondo un posto più felice. Se essere cristiano, musulmano o ateo ti aiuta in questo processo, allora non dovresti cambiare le tue convinzioni. L'insegnamento buddista è infatti soprattutto di natura psicologica. Come hanno detto già altri, il Buddha non fu solo un grande maestro spirituale, ma anche il primo psicologo della storia. E infatti, nonostante sia vissuto tra l'attuale Nepal e l'India 2500 anni fa, i suoi consigli riguardano questioni che toccano da vicino ognuno di noi e sono più attuali che mai. Perché soffriamo? Come possiamo affrontare al meglio i problemi della vita? Quali buone abitudini vanno coltivate e quali evitate? Come imparare a bastare a noi stessi? Come costruire relazioni sane? Qual è la vera felicità? Come liberarci dal dolore e dalla paura? Come guarire dalla distrazione cronica ed essere presenti, disciplinati e propositivi? All'interno di queste pagine troverai anche un piccolo manuale di meditazione. Personalmente, è l'abitudine migliore che io abbia mai introdotto nella mia vita. È uno strumento unico per imparare a conoscere se stessi, rendere la mente più calma e concentrata, ma anche per avere le risposte a quelle domande scomode e tuttavia necessarie che non trovano spazio nel rumore della quotidianità. Il buddismo è stata la mia guarigione. Mi ha mostrato che la vita è tutta una questione di punti di vista. A seconda di come la guardi, la tua esistenza può essere bella o brutta, giusta o sbagliata, fortunata o sfortunata. Prima di volerla cambiare, dobbiamo essere noi a guardarla con occhi diversi, più consapevoli. Dobbiamo essere noi a cambiare. È stato proprio attraverso questo processo che il buddismo mi ha aiutato a trasformare il periodo più difficile e buio della mia vita in una inaspettata e miracolosa rinascita. Il mio augurio è che anche tu, ovunque stia leggendo queste parole, possa trovare tra queste pagine l'ispirazione e i metodi per diventare la persona che meriti di essere. Saggia, innanzitutto. E poi compassionevole, presente, calma, positiva, gentile, libera dalla sofferenza. Felice, finalmente.

0: Avete ascoltato un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lasrak.
1: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'una e 23 minuti di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla 4ª Internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro. Il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo. Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano: il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di una utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Giannadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2 come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra, appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi, Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli. Sì, ma con criterio. I nostri soldi. Per evitare grane bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona. Ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile, non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio. In caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili. Auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire, oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona. Anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1.000.000 di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato, sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, 1 con disabilità fisica e 11, 2 sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania, ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz. Quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso, è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigente e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista come era per i francesi. Per di più Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e 4 caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista fanpage.it 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal Nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944 quando alle porte della capitale Circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale nido di vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26 sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia, in Valsesia, nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Niccolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della Crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che, accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

ci sono ben pochi periodi storici così straordinari e folli come quelli intorno al regno di Pietro il Grande in Russia tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Tutto o quasi tutto intorno a questo potentissimo monarca è intriso di follia, crudeltà e stranezze incredibili. Salito al trono nel 1682, a soli 10 anni, insieme al fratellastro Ivan, malato nel corpo e nella mente, e anch'egli un personaggio fuori dal comune, alto 2 metri ma fisicamente sproporzionato, sofferente del piccolo male, una piccola forma di epilessia che lo lasciava a volte privo di conoscenza per brevi momenti, Pietro non condusse mai una vita normale. E la sua storia personale e familiare fu intrisa di delirio, crudeltà, potere sconfinato, estermini e imprese mirabolanti in ogni suo momento. In un clima di congiure costanti, amanti, omicidi, guerre e rivoluzioni, e mentre le sue riforme sconvolgevano le tradizioni più antiche della grande madre Russia, Pietro ebbe 15 figli, 3 con la prima moglie Eudokia e 12 con la seconda, Caterina. Di questi, solo 3 sopravvissero all'infanzia, un triste primato notevole anche per l'epoca. Le storie di questa famiglia sono una più incredibile dell'altra, intrise di una follia sicuramente dovuta in parte alle tare genetiche di continui matrimoni tra parenti strettissimi e in parte al clima di instabilità generale del trono di Russia, sospeso tra il desiderio spasmodico di apparire il più possibile europeo e le profondissime radici orientali, che lo facevano più un ruolo da accaparrarsi con lotte fratricide che con il diritto di successione.

La storia più famosa è sicuramente quella dello sfortunato Alessio, primogenito e unico figlio maschio di Pietro, che terrorizzato dall'enorme pressione di diventare re e schiacciato dalle continue minacce di una figura paterna grande come una montagna, scappò a Vienna da suo cognato Carlo VI, che lo spedì a Napoli al sicuro dalle ire di Pietro il Grande. Ma Alessio, con una ingenuità che lascia sbalorditi, credette alla promessa del padre di non fargli nulla se avesse rinunciato alla pretesa al trono e fosse tornato in patria. Nella sua follia, a quel punto, Alessio credette ancora che Pietro lo potesse perdonare. E invece morì orribilmente tra le torture nella fortezza di Pietro e Paolo, a Pietroburgo, mentre tutte le persone che gli erano state vicine venivano impalate, seviziate e uccise nei modi più terribili. E che dire di Anna, figlia di Ivan V, il fratellastro mentalmente instabile di Pietro il Grande, che reintrodusse la polizia segreta e fece deportare qualcosa come 30.000 persone in Siberia. Ossessionata dal cibo fino a morire di obesità e nefrite a soli 47 anni e che era nota per le incredibili e crudeli stravaganze della sua corte. Nel suo regno di terrore e delirio la corte non faceva eccezione e Anna provava particolare piacere nell'umiliare proprio i membri che di quella corte facevano parte. Il principe Volkovsky, ad esempio, doveva preparare personalmente la pappa per il cane della zarina, mentre la moglie del principe doveva nutrire il suo coniglio domestico passandogli le foglie di lattuga con i propri denti. Sempre lo stesso principe, che doveva essere stato preso di mira da Anna, venne costretto a sposare un altro principe in una sfarzosa e delirante cerimonia in cui i due principi erano travestiti da uccelli. Il principe Galizzine venne invece costretto a sposare una sua serva per poi lasciare la cerimonia a cavallo di un elefante che li condusse in una grotta di ghiaccio appositamente costruita, dove dovettero trascorrere nudi l'intera nottata tra sculture e arabeschi intagliati nel ghiaccio stesso. La sciocchezza costò alla corona non meno di 30.000 rubli, quasi 700.000 euro di oggi. Lo stesso Pietro il Grande non si faceva mancare i momenti di follia assoluta. Nel 1725, al matrimonio tra Anna Petrovna Romanova, la figlia di Pietro il Grande, e il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp, gli ospiti furono intrattenuti da nani. Da una torta salata ripiena di carne posta sul tavolo della sposa, racconta Friedrich Wilhelm von Bergholz, un nano molto piccolo e bello è saltato fuori con una straordinaria agilità, tenendo una bottiglia e un bicchiere tra le sue mani per un brindisi alla salute degli sposi. E da un'altra torta che stava sul tavolo di Sua Altezza Reale lo sposo è saltata fuori una deliziosa nanetta, in abiti da pastora, che dopo aver fatto inchini profondi a Sua Altezza e a tutti gli ospiti, ha iniziato a ballare intorno alla torta. Pietro aveva una vera e propria ossessione per i nani, ne fece venire 72 a Pietroburgo da tutta la Russia e organizzò due matrimoni fastosi, oltre alla farsa di un funerale, con tanto di sacerdote nano a officiare le esequie. Nelle cronache dell'epoca si legge che in questi festini burleschi i nani cavalcavano tori, capre, maiali, cani di grossa taglia e indossavano vestiti ridicoli o sacchi di raffia, caftani colorati, guarniti con zampe di gatto e code di scoiattolo. La corte brulicava anche dei cosiddetti Jurovnie, i pazzi santi, persone spesso affette da disabilità mentali che godevano di una totale impunità per qualsiasi cosa dicessero, perché si pensava che le loro parole venissero direttamente da Dio. Altra sorte toccava i giullari, che potevano persino essere principi decaduti, ma che dovevano misurare attentamente i loro scherzi per non esagerare e finire ammazzati come il povero Osip Gvozd.

Ma non è di queste follie che vogliamo parlare in questa puntata, e nemmeno di queste corti devastate dall'odio, dalla malattia mentale, dall'endogamia e dall'ebbrezza del potere più assoluto che si possa immaginare. Vogliamo invece parlare di un outsider in questo panorama brulicante di follia, un uomo la cui storia inizia molto lontano dalla pazzia delle corti di Pietroburgo, ma che il destino ha voluto condurre fin qui, nel posto più assurdo in cui potesse finire. Prima abbiamo detto che Pietro il Grande ebbe 15 figli. È corretto, ma fino a un certo punto. Ad essere precisi, ne ebbe 16. Il 16esimo è un figlio adottivo e si chiamava Abram Petrovich Gannibal.

La vita di Gannibal inizia lontano, lontanissimo, in Africa centrale, in una zona vicina al lago Chad, che oggi appartiene all'attuale Camerun. La maggior parte delle informazioni sulla sua incredibile vita viene dalla biografia lasciata incompleta Il Moro di Pietro il Grande, del grande scrittore russo Alexander Pushkin. E non è un caso, Gannibal era suo bisnonno. Ibrahim, questo suo primo nome, nasce intorno al 1698, figlio minore di un principe africano di un regno la cui capitale era Logone. Suo padre è un principe benestante, possiede numerosi schiavi e diverse mogli, con cui ha 19 figli. Ma il suo regno viene attaccato dai turchi ottomani e il padre muore nel disperato tentativo di difendere il suo popolo. Ibrahim viene catturato e portato a Costantinopoli. Durante il viaggio, sua sorella, Lagan, cade dalla nave e annega, forse tentando di salvare fratello. Per circa un anno, Ibrahim rimane a servizio del sultano Ahmed III, ma alla corte del sultano c'è anche Sava Vladislavich Raguzinski, un mercante, avventuriero e diplomatico serbo che svolgeva il compito di ambasciatore nella città dei desideri, Costantinopoli appunto. Sava ha ricevuto dai suoi superiori un compito molto particolare: procurare allo zar un kammermor, un servitore di camera di colore, una figura molto in voga all'epoca che rappresentava, con un tocco di esotismo, l'estensione del potere dei personaggi importanti ben oltre i confini del proprio paese e anche del proprio continente. Far uscire Ibrahim dalla corte del sultano non è facile, ma con i soldi tutto è possibile. Così Sava corrompe i visir di Costantinopoli e nel 1704 rapisce il ragazzo per trasferirlo a Mosca, alla presenza di Pietro il Grande. Lo zar lo prende subito in simpatia, per la sua spiccata intelligenza e per l'innato talento militare. Nel 1705 Ibrahim viene battezzato a Vilnius, nella chiesa di Santa Parascheva, e Pietro è lì con lui e gli fa niente meno che da padrino. Per Ibrahim è un cambio radicale della propria esistenza. Il suo nome diventa Abram Petrovich, a cui verrà poi aggiunto Hannibal, più spesso pronunciato Gannibal in russo, a memoria della sua provenienza africana e in onore del grande generale cartaginese Annibale. Non conoscendo la sua data di nascita originale, Gannibal decide che quella sarà la sua data di nascita ufficiale, quella in cui l'africano Ibrahim scompare e il russo Abram viene alla luce. Gannibal trova in quella di Pietro il Grande una famiglia accogliente e ha un rapporto di grande affetto sempre ricambiato con lo zar e sua figlia Elisabetta. Forse Pietro vedeva in lui il figlio maschio brillante e condottiero che non aveva mai avuto, in un periodo in cui probabilmente il suo primogenito Alessio aveva già cominciato a deluderlo.

Fin da giovanissimo, Gannibal segue lo zar come suo valletto personale in tutte le campagne militari, finché nel 1717 viene mandato a Metz per ricevere un'educazione superiore in arti, scienze e tattica militare nei migliori istituti. Ma Gannibal è un ragazzo intelligentissimo e parla già perfettamente diverse lingue, eccellendo in matematica e geometria. Nel 1718, sperando di migliorare la propria abilità come ingegnere militare, si arruola nell'esercito francese, più precisamente nell'artiglieria reale. Ma durante i suoi studi scoppia la guerra tra Francia e Spagna e Gannibal partecipa attivamente al conflitto, raggiungendo il grado di capitano e venendo anche ferito e fatto prigioniero dagli spagnoli. Nel 1722 viene rilasciato e torna a studiare a Metz, ma poi va a Parigi, dove incontra grandi nomi dell'illuminismo, in particolare Montesquieu e Voltaire, con cui stringe amicizia. Voltaire lo soprannominerà la stella nera dell'illuminismo. Ma a Parigi Gannibal partecipa anche alla vita mondana ed è la star dei migliori salotti, conteso dalle dame e dalle damigelle. Quell'uomo affascinante, nero ma anche russo, intelligente, arguto ma anche coraggioso militare, diventa comprensibilmente un ospite, un amico e spesso un amante molto ambito.

Forse Gannibal si innamora di una contessa, forse è solo un'invenzione romantica dei suoi biografi, ma alla fine è stanco di quell'ambiente che lo tratta più con curiosità che con rispetto e finalmente decide di tornare in Russia per diventare istruttore di ingegneria e matematica per uno dei reparti di guardia privata dello zar. Dal 1723 Gannibal è quindi in Russia stabilmente, ma la tranquillità è destinata a durare poco. Nel 1725 Pietro il Grande muore e di fatto sale al potere il generalissimo Peter Menshikov, che non nutre molto affetto per il giovane e talentuoso Gannibal. Anzi, le sue origini straniere, il colore della sua pelle, il suo straordinario talento gli destano soltanto sospetto e timore e decide di tenerlo a non meno di 4.000 chilometri dalla capitale. Gannibal viene esiliato in Siberia nel 1727, a Selengishk, vicino al confine mongolo, dove arriva attraverso un viaggio lunghissimo, passando da Kazan, nel Tatarstan, e poi per Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, e infine per Irkutsk. Durante questo periodo di esilio non sta certo con le mani in mano. Costruisce una fortezza e dirige lavori per diversi altri cantieri militari, dimostrando un talento ingegneristico eccezionale. Tanto che nel 1730 la Russia si rende conto che è un vero spreco tenere un talento del genere segregato in Siberia e lo perdona. Gannibal finisce i progetti che ha iniziato e nel 1733 torna nella capitale, mentre Menshikov, che lo aveva esiliato, vede fallire miseramente il suo piano di potere e va a prendere il suo posto in Siberia. Il trono di Russia intanto rimbalza da un successore ad un altro, da un reggente ad un altro, finché arriva ad Elisabetta Petrovna nel 1741. Gannibal diventa un membro di spicco della corte di Elisabetta, diventa generale maggiore dell'esercito e sovrintendente della città di Reval, quella che oggi chiamiamo Tallinn, e della capitale dell'Estonia, a partire dal 1742. In quell'anno Elisabetta gli concede la residenza Mikhailovskoj, un vero e proprio palazzo con centinaia di servitori.

Gannibal si sposa due volte, la prima volta con Eudokia Dioper, una donna di origine greca, figlia di un capitano marittimo. Eudokia viene praticamente costretta a contrarre questo matrimonio, che durerà pochissimo. Gannibal sospetta di essere tradito regolarmente e quando Eudokia gli partorisce una figlia bianca la fa arrestare e rinchiudere in un convento. La figlia verrà comunque allevata e educata con ogni riguardo da Gannibal, che però non la fece mai ammettere la sua presenza. Gannibal iniziò a frequentare Cristina Regina Sjöberg, di origine scandinave e tedesche, che sposerà nel 1736, diventando di fatto bigamo, perché il precedente matrimonio non venne mai annullato fino al 1753. Il secondo matrimonio è decisamente più felice e da esso nascono 10 figli, tra cui Osip, che poi avrà una figlia, Nadezhda, che diventerà la madre di Alexander Pushkin, il grande poeta e letterato considerato il fondatore della letteratura russa moderna. Diversi aristocratici inglesi, tutti bianchissimi e inglesissimi, sono diretti discendenti di questo immigrato africano. Duchesse di Westminster e Abercorn e persino George Mountbatten, cugino di Elisabetta II d'Inghilterra.

Nel 1742 Gannibal chiese alla zarina Elisabetta di poter ottenere un proprio grado nobiliare ed il relativo stemma per la sua casata. Per il suo stemma scelse un elefante, come quelli di Annibale, sormontato dalla misteriosa sigla FVMMO. Qualcuno ipotizza che rappresentasse la parola patria nella lingua nativa di Gannibal, ma sembra molto più azzeccata rispetto al personaggio e alla sua incredibile esistenza l'ipotesi che sia l'acrostico della frase latina «Fortuna vitam meam mutavit omnino», «La sorte mi ha completamente cambiato la vita».

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere.

0: ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La Galleria delle Armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri e la salita per un treno non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato, questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a 00:50, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per 1000. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto, la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale. Il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero. La persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049, in un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici. Durante la sua esistenza, una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia, e forse soprattutto, a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, Il 20° congresso, di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere: l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra, al di là di ogni dubbio, quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è, per ovvie ragioni, di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni, per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite, quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni, le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le 4 pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, 2 delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile o sia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita, nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del Monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male la affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo, In Francia, in Svizzera, Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra, Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura, la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, Re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582. Lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare, Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate. E riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate, e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine Ottocento di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'Esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero 3 figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così nel 1885 aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus August Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde, per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose, ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, la crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono «L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico», mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti

0: quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: L'audiolibro.
0: Va ora in onda un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lazrak. Il testo invita a trovare serenità e saggezza ispirandosi al buddismo, che insegna a osservare la vita con consapevolezza e a cambiare il proprio punto di vista. Paragona la mente al cielo, libero e leggero perché non trattiene nulla, e incoraggia a lasciare andare i pensieri come nuvole. Attraverso questo approccio, l'autore ha trasformato un periodo difficile in una rinascita e augura al lettore di scoprire ispirazione e strumenti per diventare una persona più consapevole, compassionevole, calma e felice. Buon ascolto!
4: Morire e rinascere. Ci sono stati dei momenti in cui avrei dato qualsiasi cosa per cambiare il mio passato, anche il mio futuro. Avrei scambiato molti miei domani per tornare a quel singolo ieri. Se avessi potuto schiacciare quella zanzara prima che mi trasmettesse la dengue, infatti, mi sarei risparmiato la febbre, gli svenimenti, il ricovero, il panico dovuto alle allucinazioni, il timore di non farcela. E poi i problemi alla vista, che mi hanno perseguitato per settimane, la mancanza di appetito e quei 20 chili persi troppo in fretta. Ma soprattutto la sofferenza mentale. È stata lei, silenziosa e invisibile, a piegarmi, a farmi inginocchiare in una notte più disperata delle altre, per implorare aiuto nella speranza che ci fosse qualcuno in ascolto. Nei mesi successivi al mio ricovero in ospedale ho vissuto due stati d'animo, due soltanto, la depressione e l'agitazione. C'erano giornate in cui l'oscurità mi saliva dentro come banchi di nebbia nera e fittissima. Mi avvolgeva la testa e il cuore ed era la causa della mia totale mancanza di energia. Cercavo di andare avanti, di fingere che tutto andasse bene, ma ogni passo che facevo era controvento e ogni aspetto della vita mi appariva del tutto privo di senso. I pensieri erano pochi, lenti e pesanti, densi come sabbie mobili. Una volta finito là dentro, l'unica cosa che potevo fare era arrivare a fine giornata, addormentarmi a fatica e spegnere i pensieri, almeno per un po'. Altre giornate erano invece caratterizzate da un'agitazione mentale insostenibile. I pensieri erano tanti, troppi, ed erano velocissimi e taglienti, come uno stormo di uccelli con le ali affilate. Il rumore che avevo nella testa era così forte che il cuore, sentendolo, si metteva a martellare a un ritmo insensato. E arrivava puntuale un momento, solitamente nel tardo pomeriggio, in cui le mani formicolavano e la vista si annebbiava. Il panico prendeva la rincorsa dentro di me come il mare che si ritira prima di uno tsunami. Sapevo cosa sarebbe successo. E vivere con questa consapevolezza era una tortura. Se la depressione rendeva tutto lento e oscuro, la confusione mentale era un vortice che risucchiava la mia concentrazione, la mia creatività, la mia capacità di prendere buone decisioni, anche le più banali. Ad aggravare la situazione c'era il fatto che non sapevo nemmeno cosa mi fosse successo precisamente. Avevo contratto una febbre tropicale, ero stato ricoverato e poi ero stato dimesso perché ero guarito. Allora perché continuavo a soffrire? Il corpo era sano, ma la mente era malata, ferita, infiammata. Forse durante quei lunghi giorni di ricovero ero stato per troppo tempo da solo con i miei pensieri ed era successo quello da cui Nietzsche mette in guardia. Avevo guardato troppo a lungo dentro l'abisso e alla fine l'abisso aveva guardato dentro di me. Qualcosa si era rotto, questo è certo. E da quella crepa interiore era stata risucchiata tutta la mia felicità. Sapevo che la situazione era grave, ma compresi quanto fosse grave solo quando un giorno a Bangkok ricevetti un pacco dall'Italia. Era una di quelle giornate in cui avevo le sabbie mobili nella testa e ogni movimento, ogni pensiero e ogni intenzione mi apparivano una fatica inutile. Aprii il pacco e dentro ci trovai un libro. Osservai la copertina. Era l'immagine di una luna riflessa sull'oceano. In alto c'era scritto il mio nome. Lo sfogliai. Nella letta di destra c'era la mia foto, sorridente. La osservai a lungo. Poi lo chiusi e guardai di nuovo la copertina. Era il mio primo romanzo. Ed era stato pubblicato da una delle più grandi case editrici italiane. Era il sogno di una vita che si realizzava. Era il momento che aspettavo da anni e che avevo immaginato in mille modi diversi. Mai avrei pensato che mi sarei sentito così. Non provavo assolutamente nulla. Nemmeno un briciolo di soddisfazione, niente di niente. Riposi il libro nella scatola e abbandonai tutto quanto per terra, vicino alla porta. Passando davanti al piccolo specchio appeso alla parete della camera dove alloggiavo, vidi una persona che non riconoscevo. Non era quella della foto nella letta del libro. Non era quella che, solo qualche tempo prima, si definiva la più felice che conoscesse. Non mi sembrava di avere alcuna possibilità di tornare a stare bene, se non cambiare in qualche modo il mio passato, o almeno riprendermelo. Però non potevo farlo, e questa consapevolezza, inizialmente, mi gettò nello sconforto più totale. Il presente mi appariva insostenibile. Il futuro era senza speranze. Ero convinto che quel periodo della mia vita rappresentasse il resto della mia vita. Sentirsi così, senza via di uscita, è quanto di più pericoloso ci sia. È il genere di situazione che conduce alle decisioni più distruttive per noi stessi e per le persone che amiamo. Fortunatamente, ero stato messo in guardia da certi libri che avevo letto e certa musica che ascoltavo. Così ebbi il buon senso di non assecondare quel moto disperato e di fermarmi un attimo a riflettere. Quali erano le mie opzioni? Potevo arrendermi definitivamente, ma sapevo che quella era una strada senza ritorno. L'altra opzione era lottare, ma non ne avevo le forze. Ero letteralmente sfinito, svuotato. Potevo chiedere aiuto? Non proprio. Tornare in Italia e recarmi da un professionista della salute mentale era fuori discussione, perché ero bloccato in Thailandia, bloccato dalla mia mente, che mi impediva di salire su un aereo e andarmene. La sola idea di passare 10 ore fermo su un sedile mi faceva salire un'agitazione tale da convincermi che una volta a bordo avrei avuto un attacco di panico. E così continuavo a rimandare, settimana dopo settimana, inventando scuse sempre nuove. Era una situazione surreale, che mai avrei pensato di vivere considerando quanti aerei avevo preso nel corso del tempo. Però potevo chiedere aiuto in Thailandia. L'idea non mi entusiasmava, anzi, non mi piaceva per niente. Finché un giorno, uno di quelli particolarmente tetri, mi decisi ad andare in una lussuosa clinica di Bangkok. Qui uno psicologo thailandese mi reindirizzò da un suo collega, uno psichiatra. Presi appuntamento, mi presentai e provai a spiegargli in inglese quello che stavo attraversando. Se anche avessi potuto parlare in italiano, avrei comunque fatto molta fatica a esprimermi. L'uomo mi ascoltò come se le mie parole le avesse già sentite 1 milione di volte. Alla fine mi prescrisse un ansiolitico, nel caso in cui avessi deciso di prendere il volo. Mi disse che se invece fossi rimasto in Thailandia avrei potuto prenotare un'altra visita per farmi prescrivere un antidepressivo. Mi congedò e l'assistente mi condusse diligentemente alla farmacia della clinica per farmi acquistare il costosissimo farmaco. Mi fermai un attimo. Lei mi guardò per capire che intenzioni avessi. esitai. «Ho la ricetta, magari lo prendo più tardi o domani», dissi. «È meglio se lo compri subito», fece lei indicandomi il bancone della farmacia, dietro al quale due giovani donne thailandesi vestite di bianco mi guardavano con un sorriso incerto. «Grazie, magari più tardi», dissi, e me ne andai. Quando misi piede fuori da quell'edificio, mi fermai sotto al sole accecante di Bangkok. Alle mie spalle la clinica, bianca, linda, ordinatissima. Davanti a me il traffico esasperante, sporco e rumoroso. Ero in mezzo ai due estremi e mi chiedevo che cosa fosse successo. E soprattutto come fosse possibile che fosse accaduto così in fretta. Ero entrato lì dentro un'ora prima e adesso ero già fuori, con una ricetta per uno psicofarmaco tra le mani. «Tutto qui. Risolto. Prendi una manciata di pillole e sali su un aereo, non senti più niente e arrivi a destinazione». Sembrava troppo bello per essere vero. Sembrava una scorciatoia. E io avevo una strana eppure netta impressione. Se avessi preso quella strada apparentemente così facile, prima o poi ne avrei pagato le conseguenze. Forse di lì a un mese, forse di lì a 10 anni, ma alla fine quel trucco di magia si sarebbe rivelato più costoso di quanto potessi immaginare in quel momento. E a quel punto non avrei più potuto fare un passo indietro, né trovarne un'altra, di scorciatoia. La mia sofferenza era troppo profonda e reale per sparire così. Un farmaco mi avrebbe distratto dal dolore, ma non mi avrebbe curato. E poi avevo un timore. Mi conoscevo abbastanza da sapere di avere una certa tendenza a sprofondare nelle dipendenze. Per questo mi ero sempre tenuto alla larga da alcol e sigarette. Un pensiero, così folle da sembrarmi vero, mi attraversò la mente. Forse la cosa peggiore che potesse capitarmi era che quel farmaco funzionasse, perché a quel punto ne avrei preso uno dietro l'altro. E poi ne avrei avuto bisogno davvero, non per stare meglio, ma per tirare avanti. In quel momento, invece, sentivo di poterne ancora fare a meno. Alzai lo sguardo dal foglietto che tenevo tra le mani, scarabocchiato dallo psichiatra thailandese. Dall'altra parte della strada, incastrato tra due palazzi alti e anonimi, c'era un tempio curatissimo, costruito chissà quanto tempo prima. Restai lì ad ammirare l'architettura, il tetto a spiovente rosso, le colonne bianche rose dallo smog e dalle piogge intense della stagione dei monsoni. Improvvisamente sentii forte un richiamo verso qualcosa di grande e antico, qualcosa che avesse resistito davvero alla prova del tempo, dei secoli, dei millenni. Piegai con cura la ricetta e la misi nel portafoglio. Sapevo che non l'avrei mai utilizzata. Proseguì sui marciapiedi affollatissimi di Bangkok per tornare alla stanza della guest house che in quei giorni chiamavo casa. Con quel gesto, fondamentalmente, mi condannavo a restare in Thailandia. Avevo rifiutato il salvagente che mi era stato lanciato per immergermi completamente dentro l'incubo che stavo vivendo. Perché? Me lo chiesi anch'io, ma non trovai una risposta razionale. Il fatto è che certe sensazioni non si possono spiegare. Si può solo decidere se assecondarle oppure tradirle. E visto che in quel periodo stavo completamente perdendo me stesso, volevo, anzi dovevo, restare fedele al mio spirito. Questo potevo ancora farlo. Almeno questo. E così lo feci. Mi aggrappai alla consapevolezza che tutto ciò che di buono avevo ottenuto nella vita non era arrivato pensandoci troppo, ma semmai ascoltando l'urlo selvaggio del mio cuore. E il cuore mi diceva che la strada giusta per guarire era un'altra. Doveva essere necessariamente molto più dura perché la mia sofferenza era troppo grande. In un certo senso andava rispettata come si rispetta un avversario valoroso. La guarigione non sarebbe arrivata sotto forma di prescrizione. Camminando, pensavo che forse dovevo pensare di meno e smettere di fare troppi programmi. Tutte le cose più importanti e vere mi erano capitate all'improvviso. Quando giunsi a casa, avevo deciso. Non mi sarei arreso, ma non avrei nemmeno continuato a lottare. Avrei provato a essere paziente, almeno un po', confidando nell'universo. Speravo che prima o poi mi avrebbe rivelato i suoi piani e le sue trame. Invece di sfuggire dal mio destino, provai ad assecondarlo. Smisi di proteggermi dalle sue onde e tentai di cavalcarle. Dove mi avrebbe portato tutta quella sofferenza? Qual era il suo significato? Ne sarei stato travolto o quelle correnti mi avrebbero salvato? Oggi posso dire che il tempo è amico di chi lo rispetta. In cambio della tua pazienza, ti dona una visione più ampia e chiara di quello che ti è successo. Ti mostra che a volte la vita ti sbarra la strada non per farti del male, ma perché quella non è la tua strada. Quella persona, quel luogo, quel lavoro, quel sogno, quelle cose, quelle situazioni o quello stile di vita che hai perso appartengono al tuo passato, non al tuo destino. Il tuo destino è un altro, ed è lì che la vita prova a mandarti mentre tu continui testardamente a voler tornare indietro. Per diversi mesi ho odiato quella zanzara con tutto me stesso, ogni singolo giorno. Oggi, invece, mi rendo conto che è stata il più grande dono che potessi ricevere, perché tutta la sofferenza che ho provato, a tratti insopportabile, era semplicemente necessaria. Anche quando vieni al mondo soffri tremendamente, ma è l'unico modo che hai per iniziare a vivere. Con le rinascite funziona nello stesso modo, oggi lo so. Quel periodo fu un ponte che mi permise di passare da una fase all'altra della mia vita, morire e rinascere, evolvermi in una persona che mai avrei pensato di poter diventare, più calma, grata, consapevole, saggia, empatica, equilibrata, persino più forte e certamente più felice. È molto difficile rendersi conto di questa opportunità quando si è immersi nel fiume nero e si è aggrappati a una roccia nel tentativo di non farsi trascinare dalla corrente. Ma il fiume è davvero tutto così? Forse a valle l'acqua è limpida, fresca e rigenerante. Forse è là che siamo destinati ad arrivare, e allora forse la soluzione non è resistere, ma lasciare andare, mollare la presa sul passato e scoprire dove ci porterà la corrente della vita. Fa paura? Certo. Possiamo farci male? Sicuramente. È rischioso? Senza dubbio. Ma qual è l'alternativa se non continuare a soffrire? In una mattinata d'inizio estate del 2019 a Bangkok, fui strappato a un sonno agitato dall'ansia. Era una di quelle giornate. Uscii e camminai senza sosta per chilometri e chilometri, schivando i tuk-tuk e i primi banchetti dello street food ed evitando lo sguardo dei gatti randagi che mi osservavano attenti. Cercavo di andare più veloce dei pensieri, ed ecco che l'universo mi offrì un'opportunità, una porta aperta, una scintilla nel buio, da far divampare prima che si spegnesse. Era un vero e proprio segnale e aveva le sembianze di un sorriso, quello di un monaco buddista. Non stava meditando, non stava pregando, non stava facendo nulla di esotico o straordinario. Stava passando la scopa sul pavimento dell'ingresso al suo tempio. Di nuovo un tempio. Il viso dell'uomo sprigionava una forma di felicità diversa da tutte quelle che avevo visto e sperimentato fino a quel momento della mia vita. Era come una luce calda e rassicurante. Non sapevo quasi nulla del buddismo, nonostante da alcuni anni viaggiassi spesso in Asia. In ospedale avevo trovato un libricino usurato, probabilmente abbandonato da un altro paziente chissà quando. Si intitolava «Il miracolo della presenza mentale» ed era stato scritto da un monaco vietnamita. Lo avevo letto, alcune frasi e alcuni esercizi di respirazione mi avevano colpito, ma ero troppo stanco per stare dietro a quegli insegnamenti così distanti dalla mia cultura. Quella mattina, invece, provai l'impulso di correre da quel monaco e chiedergli aiuto. Dopo un attimo di esitazione mi resi conto che avevo scelto io quella strada, l'avevo chiamato io quel segnale. Così lo feci. Mi avvicinai, quasi barcollando per la tensione. E quando me lo trovai davanti, riuscii a dire due sole parole. Help me. Mi sentivo disperato e sapevo di sembrarlo. Abbassai lo sguardo sugli scalini lisci e pulitissimi, chiedendomi cosa avrebbe pensato di me. Lui non perse nemmeno per un istante la sua tranquillità. La percepivo anche se non lo vedevo in volto. Per qualche secondo non disse nulla. Così alzai lo sguardo e nei suoi occhi scorsi qualcosa di meraviglioso. Mi guardava come se ciò che stava accadendo in quel luogo, in quel momento, non fosse nient'altro che il mio destino. «Vieni dentro», disse allargando il sorriso. Quel giorno parlammo a lungo, e anche nei giorni successivi. Ciò che più mi colpì di quelle nostre conversazioni fu la risposta che diede alla domanda, forse ingenua ma spontanea, che gli feci il terzo giorno. «Cosa bisogna fare per diventare un buon buddista?» Il buddismo non ha l'obiettivo di renderti più buono, ma più saggio, rispose con calma. Nel tempo ho capito che l'insegnamento del Buddha è tutto qui. Egli aveva compreso che molte persone sono buone, ma prive di consapevolezza. Sono confuse, stressate e spaventate, ansiose e depresse. E anche se lo fanno in modo involontario, prendono decisioni distruttive per se stesse e per gli altri. Cercano di fare del bene a qualcuno e invece lo fanno soffrire. Cercano di essere felici e invece sono sempre più infelici. Un saggio, al contrario, prende solo decisioni che portano benessere al mondo. Altrimenti non sarebbe saggio. È lucido, in controllo di sé. La sua mente è limpida, la sua parola onesta e accurata. Agisce per realizzare il bene e per contrastare il male. Nel mondo, certo, ma innanzitutto dentro di sé. Sa bastare a se stesso, però non ci si rinchiude in se stesso. Sa anche stare bene con gli altri. Conosce la verità e agisce di conseguenza. Non è distratto, né schiavo del desiderio. Sa farsi bastare ciò che ha, ma non è pigro o privo di ambizioni. Conosce gli estremi e li evita. Cammina beato sulla via di mezzo. Non ha bisogno che un Dio lo osservi per fare la cosa giusta. Sa che l'inferno e il paradiso sono già qui e attraverso la sua azione evita il primo per abitare il secondo. È libero dall'attaccamento e così facendo non rinuncia a nulla ma apprezza tutto, fino in fondo. Sa che la felicità è fragile perché dipende dai fattori esterni, mentre la serenità interiore è il vero rifugio che ci permette di affrontare senza turbamenti anche i periodi più difficili. Da quella mattina in cui entrai nel tempio di Bangkok sono passati 3 anni, durante i quali mi sono impegnato con tutto me stesso a praticare il buddismo. Perché di questo si tratta, per me e per tante altre persone, non di una religione in cui credere ciecamente, né di una dottrina da seguire rigidamente, ma di una pratica quotidiana. Il buddismo non riguarda il divino, è una questione molto, molto umana. I cambiamenti che ho visto su me stesso, soprattutto sulla mia salute mentale, sono stati incredibili. Dopo una vita intera passata a ricercare la felicità là fuori, nel mondo, nelle relazioni, nel lavoro, nel posto in cui sentirmi a casa e nelle ambizioni da soddisfare a tutti i costi, il buddismo mi ha mostrato che la felicità è innanzitutto dentro di noi. Dipende da noi. È una scelta, prima di essere una conseguenza di qualcosa che succede. Me lo ha insegnato attraverso un processo di rimozione. Non mi ha imposto una saggezza esterna, ma ha fatto emergere quella che già possedevo rimuovendo strati di stress, ansia, tristezza, pensieri distruttivi, abitudini malsane e desideri tossici. Il Buddha credeva fortemente in questo. Se riportiamo la nostra vita all'essenziale, la mente diventa lucida e il cuore torna a essere puro. A quel punto, tutto quello che facciamo è inevitabilmente pieno di amore e compassione. Il nostro karma diventa positivo. Proviamo un'immensa gioia. Il libro che hai tra le mani è una raccolta delle esperienze più importanti che ho fatto nel mio percorso verso il buddismo. In particolar modo le conversazioni con le persone che ho incontrato ai ritiri di meditazione e ai seminari. Tuttavia, mentre scrivevo, mi sono reso conto che molti concetti sarebbero stati difficili da capire per un lettore che non abbia grande familiarità con il buddismo e l'Oriente. I monaci buddisti, e soprattutto il maestro Zen che ho avuto l'onore di conoscere, non sono di grandi parole, perché per gli orientali un buon maestro non è chi spiega le cose per filo e per segno, ma chi conduce l'allievo nello stato mentale in cui può capirle da sole. Quando sei lì ad ascoltare attentamente un maestro Zen in un tempio costruito in mezzo alla foresta sulle montagne di Pai, sorseggiando un tè caldo, troppe parole apparirebbero superflue e persino controproducenti. Un insegnamento davvero valido e utile deve andare oltre il linguaggio e la sua fuorviante limitatezza. Deve arrivare limpido dove deve arrivare, a costo di bypassare la testa. Talvolta, dopo questi incontri, mi restava l'impressione di aver capito molte cose, ma di non essere in grado di spiegarle a parole. Questo fa parte dell'esperienza dello Zen, come è esposto nell'antica metafora in cui un muto fa un sogno rivelatore, ma non può raccontarlo a nessuno. Questo è il Satori, l'illuminazione. Non si può spegnere, si può solo vivere. Altre volte, quando effettivamente non capivo certi concetti, di fronte alle mie richieste di maggiori spiegazioni, i monaci e il maestro Zen mi ripetevano spesso queste due frasi. Meditando, capirai. E non posso spiegartelo, devi essere tu a capirlo. Sono paletti con cui i maestri costringono l'allievo a uscire dal pensiero esclusivamente ricettivo, e quindi lento e pigro, a scappare dalla propria comfort zone mentale e culturale in cui affonda le radici la noia esistenziale, per dedicarsi invece a certe questioni di vitale importanza, la sofferenza, la felicità, la propria reale natura, con la massima concentrazione. Per questo motivo, il libro che hai fra le mani è anche una serie di spiegazioni dei concetti del buddismo, elaborate mesi o anni dopo aver avuto certi incontri e aver fatto certe esperienze in Oriente. Era l'unico modo per aiutare il lettore ad avere una visione ampia ma precisa di cosa stiamo parlando, e per non restare intrappolati nella teoria, un peccato mortale in Asia, ho condiviso dei suggerimenti pratici per applicare gli insegnamenti millenari del Buddha alle nostre quotidianità. Pur essendo un libro sul buddismo, questo non è un libro religioso. Il buddismo si può intendere come una religione o come una filosofia di vita. Per me è a tutti gli effetti la seconda, pertanto non è mia intenzione convertire nessuno. Anche se a dir la verità nessuno dei monaci e delle monache che ho incontrato era mosso da questa intenzione. L'obiettivo di un buddista è ridurre la propria sofferenza e aiutare gli altri a fare lo stesso, puntare quindi a rendere il mondo un posto più felice. Se essere cristiano, musulmano o ateo ti aiuta in questo processo, allora non dovresti cambiare le tue convinzioni. L'insegnamento buddista è infatti soprattutto di natura psicologica. Come hanno detto già altri, il Buddha non fu solo un grande maestro spirituale, ma anche il primo psicologo della storia. E infatti, nonostante sia vissuto tra l'attuale Nepal e l'India 2500 anni fa, i suoi consigli riguardano questioni che toccano da vicino ognuno di noi e sono più attuali che mai. Perché soffriamo? Come possiamo affrontare al meglio i problemi della vita? Quali buone abitudini vanno coltivate e quali evitate? Come imparare a bastare a noi stessi? Come costruire relazioni sane? Qual è la vera felicità? Come liberarci dal dolore e dalla paura? Come guarire dalla distrazione cronica ed essere presenti, disciplinati e propositivi? All'interno di queste pagine troverai anche un piccolo manuale di meditazione. Personalmente, è l'abitudine migliore che io abbia mai introdotto nella mia vita. È uno strumento unico per imparare a conoscere se stessi, rendere la mente più calma e concentrata, ma anche per avere le risposte a quelle domande scomode e tuttavia necessarie che non trovano spazio nel rumore della quotidianità. Il buddismo è stata la mia guarigione. Mi ha mostrato che la vita è tutta una questione di punti di vista. A seconda di come la guardi, la tua esistenza può essere bella o brutta, giusta o sbagliata, fortunata o sfortunata. Prima di volerla cambiare, dobbiamo essere noi a guardarla con occhi diversi, più consapevoli. Dobbiamo essere noi a cambiare. È stato proprio attraverso questo processo che il buddismo mi ha aiutato a trasformare il periodo più difficile e buio della mia vita in una inaspettata e miracolosa rinascita. Il mio augurio è che anche tu, ovunque stia leggendo queste parole, possa trovare tra queste pagine l'ispirazione e i metodi per diventare la persona che meriti di essere. Saggia, innanzitutto. E poi compassionevole, presente, calma, positiva, gentile, libera dalla sofferenza. Felice, finalmente.

0: Avete ascoltato un estratto da Profondo come il mare, leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità. Di Gianluca Gotto. Mondadori, 2023. Letto da Leila Lasrak.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile e alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia empolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla 4ª internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro. Il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano: il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di un'utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2 come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena a Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento Cancelletto Church Too, emerso in parallelo al Cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine pinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì, perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua crisoelefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio, come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali,
4: passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni e davanti a un problema molto complesso ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione e fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinocoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva ma a tutta la frutta rossa e viola, e i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella. I polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi infine parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani, e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam. Tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e Babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori, nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci sono ben pochi periodi storici così straordinari e folli come quelli intorno al regno di Pietro il Grande in Russia tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Tutto o quasi tutto intorno a questo potentissimo monarca è intriso di follia, crudeltà e stranezze incredibili. Salito al trono nel 1682, a soli 10 anni, insieme al fratellastro Ivan, malato nel corpo e nella mente, e anch'egli un personaggio fuori dal comune, alto 2 metri ma fisicamente sproporzionato, sofferente del piccolo male, una piccola forma di epilessia che lo lasciava a volte privo di conoscenza per brevi momenti, Pietro non condusse mai una vita normale. E la sua storia personale e familiare fu intrisa di delirio, crudeltà, potere sconfinato, estermini e imprese mirabolanti in ogni suo momento. In un clima di congiure costanti, amanti, omicidi, guerre e rivoluzioni, e mentre le sue riforme sconvolgevano le tradizioni più antiche della grande madre Russia, Pietro ebbe 15 figli, 3 con la prima moglie Eudokia e 12 con la seconda, Caterina. Di questi, solo 3 sopravvissero all'infanzia, un triste primato notevole anche per l'epoca. Le storie di questa famiglia sono una più incredibile dell'altra, intrise di una follia sicuramente dovuta in parte alle tare genetiche di continui matrimoni tra parenti strettissimi e in parte al clima di instabilità generale del trono di Russia, sospeso tra il desiderio spasmodico di apparire il più possibile europeo e le profondissime radici orientali, che lo facevano più un ruolo da accaparrarsi con lotte fratricide che con il diritto di successione.

La storia più famosa è sicuramente quella dello sfortunato Alessio, primogenito e unico figlio maschio di Pietro, che terrorizzato dall'enorme pressione di diventare re e schiacciato dalle continue minacce di una figura paterna grande come una montagna, scappò a Vienna da suo cognato Carlo VI, che lo spedì a Napoli al sicuro dalle ire di Pietro il Grande. Ma Alessio, con una ingenuità che lascia sbalorditi, credette alla promessa del padre di non fargli nulla se avesse rinunciato alla pretesa al trono e fosse tornato in patria. Nella sua follia, a quel punto, Alessio credette ancora che Pietro lo potesse perdonare. E invece morì orribilmente tra le torture nella fortezza di Pietro e Paolo, a Pietroburgo, mentre tutte le persone che gli erano state vicine venivano impalate, seviziate e uccise nei modi più terribili. E che dire di Anna, figlia di Ivan V, il fratellastro mentalmente instabile di Pietro il Grande, che reintrodusse la polizia segreta e fece deportare qualcosa come 30.000 persone in Siberia. Ossessionata dal cibo fino a morire di obesità e nefrite a soli 47 anni e che era nota per le incredibili e crudeli stravaganze della sua corte. Nel suo regno di terrore e delirio, la corte non faceva eccezione e Anna provava particolare piacere nell'umiliare proprio i membri che di quella corte facevano parte. Il principe Volkovsky, ad esempio, doveva preparare personalmente la pappa per il cane della zarina, mentre la moglie del principe doveva nutrire il suo coniglio domestico passandogli le foglie di lattuga con i propri denti. Sempre lo stesso principe, che doveva essere stato preso di mira da Anna, venne costretto a sposare un altro principe in una sfarzosa e delirante cerimonia in cui i due principi erano travestiti da uccelli. Il principe Galizzine venne invece costretto a sposare una sua serva per poi lasciare la cerimonia a cavallo di un elefante che li condusse in una grotta di ghiaccio appositamente costruita, dove dovettero trascorrere nudi l'intera nottata tra sculture e arabeschi intagliati nel ghiaccio stesso. La sciocchezza costò alla corona non meno di 30.000 rubli, quasi 700.000 euro di oggi. Lo stesso Pietro il Grande non si faceva mancare i momenti di follia assoluta. Nel 1725, al matrimonio tra Anna Petrovna Romanova, la figlia di Pietro il Grande, e il duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp, gli ospiti furono intrattenuti da nani. Da una torta salata ripiena di carne posta sul tavolo della sposa, racconta Friedrich Wilhelm von Bergholz, un nano molto piccolo e bello è saltato fuori con una straordinaria agilità, tenendo una bottiglia e un bicchiere tra le sue mani per un brindisi alla salute degli sposi. E da un'altra torta che stava sul tavolo di Sua Altezza Reale lo sposo è saltata fuori una deliziosa nanetta, in abiti da pastora, che dopo aver fatto inchini profondi a Sua Altezza e a tutti gli ospiti, ha iniziato a ballare intorno alla torta. Pietro aveva una vera e propria ossessione per i nani. Ne fece venire 72 a Pietroburgo da tutta la Russia e organizzò due matrimoni fastosi, oltre alla farsa di un funerale, con tanto di sacerdote nano a officiare le esequie. Nelle cronache dell'epoca si legge che in questi festini burleschi i nani cavalcavano tori, capre, maiali, cani di grossa taglia e indossavano vestiti ridicoli o sacchi di raffia, caftani colorati, guarniti con zampe di gatto e code di scoiattolo. La corte brulicava anche dei cosiddetti Yurovnie, i pazzi santi, persone spesso affette da disabilità mentali che godevano di una totale impunità per qualsiasi cosa dicessero, perché si pensava che le loro parole venissero direttamente da Dio. Altra sorte toccava i giullari, che potevano persino essere principi decaduti, ma che dovevano misurare attentamente i loro scherzi per non esagerare e finire ammazzati come il povero Osip Gvozd.

Ma non è di queste follie che vogliamo parlare in questa puntata, e nemmeno di queste corti devastate dall'odio, dalla malattia mentale, dall'endogamia e dall'ebbrezza del potere più assoluto che si possa immaginare. Vogliamo invece parlare di un outsider in questo panorama brulicante di follia, un uomo la cui storia inizia molto lontano dalla pazzia delle corti di Pietroburgo, ma che il destino ha voluto condurre fin qui, nel posto più assurdo in cui potesse finire. Prima abbiamo detto che Pietro il Grande ebbe 15 figli. È corretto, ma fino a un certo punto. Ad essere precisi, ne ebbe 16. Il 16esimo è un figlio adottivo e si chiamava Abram Petrovich Gannibal.

La vita di Gannibal inizia lontano, lontanissimo, in Africa centrale, in una zona vicina al lago Chad, che oggi appartiene all'attuale Camerun. La maggior parte delle informazioni sulla sua incredibile vita viene dalla biografia lasciata incompleta Il Moro di Pietro il Grande, del grande scrittore russo Alexander Pushkin. E non è un caso, Gannibal era suo bisnonno. Ibrahim, questo suo primo nome, nasce intorno al 1698, figlio minore di un principe africano di un regno la cui capitale era Logon. Suo padre è un principe benestante, possiede numerosi schiavi e diverse mogli con cui ha 19 figli. Ma il suo regno viene attaccato dai turchi ottomani e il padre muore nel disperato tentativo di difendere il suo popolo. Ibrahim viene catturato e portato a Costantinopoli. Durante il viaggio, sua sorella, la Gan, cade dalla nave e annega, forse tentando di salvare fratello. Per circa un anno, Ibrahim rimane a servizio del sultano Ahmed III, ma alla corte del sultano c'è anche Sava Vladislavich Raguzinski, un mercante, avventuriero e diplomatico serbo che svolgeva il compito di ambasciatore nella città dei desideri, Costantinopoli appunto. Sava ha ricevuto dai suoi superiori un compito molto particolare: procurare allo zar un kammermor, un servitore di camera di colore, una figura molto in voga all'epoca che rappresentava, con un tocco di esotismo, l'estensione del potere dei personaggi importanti ben oltre i confini del proprio paese e anche del proprio continente. Far uscire Ibrahim dalla corte del sultano non è facile, ma con i soldi tutto è possibile. Così Sava corrompe i visir di Costantinopoli e nel 1704 rapisce il ragazzo per trasferirlo a Mosca, alla presenza di Pietro il Grande. Lo zar lo prende subito in simpatia, per la sua spiccata intelligenza e per l'innato talento militare. Nel 1705 Ibrahim viene battezzato a Vilnius, nella chiesa di Santa Parascheva, e Pietro è lì con lui e gli fa niente meno che da padrino. Per Ibrahim è un cambio radicale della propria esistenza. Il suo nome diventa Abram Petrovich, a cui verrà poi aggiunto Hannibal, più spesso pronunciato Gannibal in russo, a memoria della sua provenienza africana e in onore del grande generale cartaginese Annibale. Non conoscendo la sua data di nascita originale, Gannibal decide che quella sarà la sua data di nascita ufficiale, quella in cui l'africano Ibrahim scompare e il russo Abram viene alla luce. Gannibal trova in quella di Pietro il Grande una famiglia accogliente e ha un rapporto di grande affetto sempre ricambiato con lo zar e sua figlia Elisabetta. Forse Pietro vedeva in lui il figlio maschio brillante e condottiero che non aveva mai avuto, in un periodo in cui probabilmente il suo primogenito Alessio aveva già cominciato a deluderlo.

Fin da giovanissimo, Gannibal segue lo zar come suo valletto personale in tutte le campagne militari, finché nel 1717 viene mandato a Metz per ricevere un'educazione superiore in arti, scienze e tattica militare nei migliori istituti. Ma Gannibal è un ragazzo intelligentissimo e parla già perfettamente diverse lingue, eccellendo in matematica e geometria. Nel 1718, sperando di migliorare la propria abilità come ingegnere militare, si arruola nell'esercito francese, più precisamente nell'artiglieria reale. Ma durante i suoi studi scoppia la guerra tra Francia e Spagna e Gannibal partecipa attivamente al conflitto, raggiungendo il grado di capitano e venendo anche ferito e fatto prigioniero dagli spagnoli. Nel 1722 viene rilasciato e torna a studiare a Metz, ma poi va a Parigi, dove incontra grandi nomi dell'illuminismo, in particolare Montesquieu e Voltaire, con cui stringe amicizia. Voltaire lo soprannominerà la stella nera dell'illuminismo. Ma a Parigi Gannibal partecipa anche alla vita mondana ed è la star dei migliori salotti, conteso dalle dame e dalle damigelle. Quell'uomo affascinante, nero ma anche russo, intelligente, arguto ma anche coraggioso militare, diventa comprensibilmente un ospite, un amico e spesso un amante molto ambito.

Forse Gannibal si innamora di una contessa, forse è solo un'invenzione romantica dei suoi biografi, ma alla fine è stanco di quell'ambiente che lo tratta più con curiosità che con rispetto e finalmente decide di tornare in Russia per diventare istruttore di ingegneria e matematica per uno dei reparti di guardia privata dello zar. Dal 1723 Gannibal è quindi in Russia stabilmente, ma la tranquillità è destinata a durare poco. Nel 1725 Pietro il Grande muore e di fatto sale al potere il generalissimo Peter Menshikov, che non nutre molto affetto per il giovane e talentuoso Gannibal. Anzi, le sue origini straniere, il colore della sua pelle, il suo straordinario talento gli destano soltanto sospetto e timore e decide di tenerlo a non meno di 4.000 chilometri dalla capitale. Gannibal viene esiliato in Siberia nel 1727, a Selengishk, vicino al confine mongolo, dove arriva attraverso un viaggio lunghissimo, passando da Kazan, nel Tatarstan, e poi per Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, e infine per Irkutsk. Durante questo periodo di esilio non sta certo con le mani in mano. Costruisce una fortezza e dirige lavori per diversi altri cantieri militari, dimostrando un talento ingegneristico eccezionale. Tanto che nel 1730 la Russia si rende conto che è un vero spreco tenere un talento del genere segregato in Siberia e lo perdona. Gannibal finisce i progetti che ha iniziato e nel 1733 torna nella capitale, mentre Menshikov, che lo aveva esiliato, vede fallire miseramente il suo piano di potere e va a prendere il suo posto in Siberia. Il trono di Russia intanto rimbalza da un successore ad un altro, da un reggente ad un altro, finché arriva ad Elisabetta Petrovna nel 1741. Gannibal diventa un membro di spicco della corte di Elisabetta, diventa generale maggiore dell'esercito e sovrintendente della città di Reval, quella che oggi chiamiamo Tallinn, e della capitale dell'Estonia, a partire dal 1742. In quell'anno Elisabetta gli concede la residenza Mikhailovskoj, un vero e proprio palazzo con centinaia di servitori.

Gannibal si sposa due volte, la prima volta con Eudokia Dioper, una donna di origine greca, figlia di un capitano marittimo. Eudokia viene praticamente costretta a contrarre questo matrimonio, che durerà pochissimo. Gannibal sospetta di essere tradito regolarmente e quando Eudokia gli partorisce una figlia bianca la fa arrestare e rinchiudere in un convento. La figlia verrà comunque allevata e educata con ogni riguardo da Gannibal, che però non la fece mai ammettere alla sua presenza. Gannibal iniziò a frequentare Cristina Regina Sjöberg, di origine scandinave e tedesche, che sposerà nel 1736, diventando di fatto bigamo, perché il precedente matrimonio non venne mai annullato fino al 1753. Il secondo matrimonio è decisamente più felice e da esso nascono 10 figli, tra cui Osip, che poi avrà una figlia, Nadezhda, che diventerà la madre di Alexander Pushkin, il grande poeta e letterato considerato il fondatore della letteratura russa moderna. Diversi aristocratici inglesi, tutti bianchissimi e inglesissimi, sono diretti discendenti di questo immigrato africano. Duchesse di Westminster e Abercorn e persino George Mountbatten, cugino di Elisabetta II d'Inghilterra.

Nel 1742 Gannibal chiese alla zarina Elisabetta di poter ottenere un proprio grado nobiliare ed il relativo stemma per la sua casata. Per il suo stemma scelse un elefante, come quelli di Annibale, sormontato dalla misteriosa sigla FVMMO. Qualcuno ipotizza che rappresentasse la parola patria nella lingua nativa di Gannibal, ma sembra molto più azzeccata rispetto al personaggio e alla sua incredibile esistenza l'ipotesi che sia l'acrostico della frase latina «Fortuna vitam meam mutavit omnino», «La sorte mi ha completamente cambiato la vita».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano, di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza.

la Galleria delle Armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri e la salita per un treno non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata, non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. Prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere.
A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. Prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano,
altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni, e fino alla notte del 3 marzo 1944, aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a mezzanotte e 50 minuti, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per 1000. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a Potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel, l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione, il fatto che non c'era aereazione, perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. Incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere.
ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro nell'inchiesta dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il mito di Orlando. La vicenda della Chanson de Roland prende avvio da un fatto storico realmente accaduto. Nel 778, dopo aver tentato invano di conquistare la città spagnola di Saragozza, Carlo Magno decide di rientrare in Francia. Sulla strada del ritorno, all'altezza del passo di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito imperiale viene attaccata dai Baschi, una popolazione che vive sui Pirenei. Nella Chanson de Roland, il fatto storico è però trasfigurato sul piano leggendario. L'attacco di Roncisvalle nel poema viene attribuito ai Saraceni, i musulmani di origine araba, di cui si evidenziano la brutalità e la cattiveria rispetto al coraggio e alla lealtà dei paladini cristiani. Il poema può essere infatti considerato un'opera di propaganda. Attraverso la sua opera, l'autore della chanson vuole esaltare l'immagine eroica dell'Occidente cristiano contro gli arabi infedeli. Nel periodo in cui il poema fu scritto, la Chiesa infatti stava organizzando la prima crociata contro i turchi in Terra Santa. Rolando, o Orlando come è chiamato nella versione italiana, è nipote di Carlo Magno, nonché il più coraggioso tra i 12 paladini di Francia. Il suo personaggio rappresenta il modello del perfetto cavaliere medievale, fedele a Dio e al suo sovrano, pronto a morire per i suoi ideali. Quasi sicuramente Orlando è realmente esistito. Si tratterebbe di un prefetto della Bretagna, ucciso nel 778 durante l'imboscata dei Baschi a Roncisvalle. La figura di questo eroe è molto conosciuta nei Paesi Baschi, tanto che molte rocche dei Pirenei ne portano il nome. Le avventure e la celebrazione del personaggio di Orlando non si concludono con la Chanson de Roland. Il coraggioso paladino di Carlo Magno è stato infatti il protagonista letterario di molte opere di successo, anche a distanza di secoli. In particolare, sono tre i poeti italiani del 400 e del 500 che hanno fatto rivivere la sua storia nelle loro opere, riadattandola però alla sensibilità dell'epoca in cui vivevano. Il primo è stato Luigi Pulci, 1432-84, un poeta fiorentino che nel Morgante si è ispirato alle avventure di Orlando, raccontandole però in modo scherzoso e comico. Il risultato è una parodia del poema cavalleresco. In seguito, Matteo Maria Boiardo, 1441-94, uno dei più importanti letterari del 400, nell'Orlando innamorato, presenta il coraggioso paladino di Carlo Magno in una veste nuova. Egli non è più l'eroe della fede, ma un uomo travolto dall'amore per la bella Angelica. Sarà poi Ludovico Ariosto, 1474-1533, grandissimo poeta del Rinascimento, a trasformare definitivamente nel poema cavalleresco L'Orlando Furioso il cavaliere senza macchia e senza paura della Chanson de Roland in un uomo sconvolto dalla passione che arriverà, per amore, a perdere letteralmente il senno fino a diventare pazzo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, Il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno». Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività. Una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di Rigoni Stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook Alto Rilievo Voci di Montagna ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Sterna. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano, dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Sterna. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia. Di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata, nella letteratura psichiatrica, come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà, se non quelli offerti da questi luoghi virtuali che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato. Facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
1: Dalla rivista Airone. Quei treni speciali verso la speranza. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono istituiti i cosiddetti treni della solidarietà, convogli sui quali i bambini orfani o in condizioni di miseria venivano trasferiti dalle loro città di origine in Emilia-Romagna, Qui erano temporaneamente affidati a famiglie di agricoltori che, ospitandoli nelle loro case, li salvavano dalla fame e dalle malattie. Oltre 70.000 minori sono partiti su questi treni, soprattutto dal sud. Di Valeria Losi. Ogni guerra lascia alle sue spalle morte e distruzione, ma i due conflitti mondiali del XX secolo hanno coinvolto civili e bambini come mai era successo nella storia dell'umanità. Padri partiti e non tornati, famiglie distrutte, migliaia di orfani. Soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, crebbero però l'attenzione per l'infanzia e la consapevolezza degli enormi traumi subiti dai più piccoli, che nei primi mesi del dopoguerra, a centinaia di migliaia, vivevano una realtà drammatica. Non solo perché, giocando tra i cumuli di macerie di interi quartieri distrutti, rischiavano di finire su bombe o mine inesplose, ma soprattutto perché mancavano alloggi decenti, cibo e medicine. Afflitti dalle cosiddette malattie della povertà, molti di loro non superavano il primo anno di vita. Le prime misure di assistenza per l'infanzia furono di carattere emergenziale. Enti preesistenti, private associazioni cattoliche e persino la Croce Rossa si muovevano semplicemente affrontando le questioni che al momento apparivano più urgenti. Di fatto, la soluzione ai problemi dei minori in difficoltà e degli orfani era spesso l'accoglienza in un istituto. Si stima che dopo la liberazione fossero ben 250.000 i bambini negli orfanotrofi. L'infanzia diventa una priorità. Presto fu chiaro che c'era bisogno di qualcosa di più, che la costruzione di una società civile in un paese democratico non poteva prescindere dall'assistenza all'infanzia, che investire nei bambini voleva dire investire in un futuro di pace. Così, nelle nuove costituzioni europee e negli organismi internazionali nati nel dopoguerra, le condizioni di vita dei minori divennero finalmente un tema centrale. Pensiamo solo al fatto che nel 1946 fu istituito dall'Assemblea Generale dell'ONU l'UNICEF, un fondo di emergenza per assistere i bambini dei paesi europei, che l'anno successivo promosse in Italia un programma alimentare e sanitario con il latte in polvere quale simbolo della lotta alla malnutrizione. O pensiamo anche alla Convenzione di Ginevra, che nel 1949 vietò l'arruolamento ai minori di 15 anni. Ma torniamo al 1945. L'inverno era alle porte e la salute dei bambini soli e disagiati più a rischio. Teresa Noce, una dirigente comunista rientrata a Milano dopo la deportazione nel campo tedesco di Ravensbrück, assieme ad alcune compagne della neonata UDI, Unione Donne Italiane, decise di fare qualcosa di concreto. Nella periferia di Milano, come lei stessa raccontò, i bambini affamati erano tanti. Cominciava il tempo umido e freddo e non c'era carbone. I casi pietosi erano moltissimi. Bambini che dormivano in case di segatura per avere meno freddo, senza lenzuola, senza coperte. Bambini rimasti soli o con parenti anziani che non avevano la forza e i mezzi per curarsi di loro. I bambini lerci, pieni di crosti e pidocchi. La Noce sondò la disponibilità delle famiglie contadine dell'Emilia-Romagna a ospitare bambini bisognosi per i mesi invernali. Una scelta non casuale, dal momento che questa regione poteva contare su una forte rete di solidarietà nelle campagne e tra persone che avevano dato tanto alla resistenza. La risposta andò al di là delle più rosee aspettative. Viaggi e alloggi. Nel giro di poche settimane si mise in moto una macchina complessa. Al Partito Comunista e all'UDI si affiancarono nello sforzo organizzativo i comuni, i prefetti, la CGIL, l'ANPI, il Centro Italiano Femminile legato alla Democrazia Cristiana. la Croce Rossa e le ferrovie. Bisognava selezionare i bambini più disagiati, contattare le loro famiglie e conquistarne la fiducia, verificare le condizioni di salute, curarli e vaccinarli, preparare le schede personali e i cartellini di riconoscimento, abbinare ognuno a una famiglia di accoglienza e poi accompagnarli nei viaggi in treno e mantenere i contatti tra loro e i genitori. Nel dicembre del 1945 i primi bambini salirono sui treni speciali e partirono 4.200 da Milano e poco dopo 1.300 da Torino, verso paesi del Reggiano, del Bolognese e del Modenese. Realtà per lo più agricole e quindi con maggiori risorse alimentari. Durante il primo congresso del Partito Comunista Italiano del dopoguerra, che ebbe luogo a Roma dal 29 dicembre 1945 al 6 gennaio 1946, fu lo stesso Palmiro Togliatti a proporre di estendere questa iniziativa anche ai bambini del centro e sud Italia, pensando prima di tutto ai minori di Cassino, piccolo borgo in provincia di Frosinone, duramente colpito dalla guerra e flagellato dalla malaria. In poche settimane fu organizzata la partenza da Cassino su appositi treni di circa 800 minori, ai quali se ne aggiunsero presto quasi 3.000 provenienti da altre terre martoriate della ciociaria. Quasi in contemporanea, anche dalla stazione Termini di Roma, partì il primo treno con il suo carico di bambini, che arrivavano dalla periferia e dalle baracche delle borgate più popolari. E poco dopo, da Napoli, ci fu l'imponente trasferimento di 12.000 sciuscià, sottratti alla strada, alla miseria e allo sfruttamento. I treni dei bambini continuarono a partire fino al 1952 da Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Polesine. In totale furono oltre 70.000 i bambini minori che trovarono accoglienza nelle famiglie dell'Emilia-Romagna, ma anche della Toscana, dell'Umbria e della Liguria, famiglie che aprirono loro le porte di casa e li trattarono come figli propri. Tra le braccia di nuove famiglie. Ad accompagnare e ad assistere i piccoli nei loro viaggi in treno erano soprattutto donne dell'UDI, militanti del PCI, ma anche medici volontari e dame della Croce Rossa. In stazione distribuivano ai bambini indumenti, scarpe e alimenti, spesso cioccolato, grazie agli aiuti del Ministero dell'Assistenza postbellica. Molti di loro racconteranno da adulti, un attimo prima che il treno partisse, si sfilavano i cappotti e li lanciavano dai finestrini alle mamme sulla banchina, sapendo che sarebbero serviti ai fratellini rimasti a casa. Nelle stazioni d'arrivo, i bambini trovavano festosi comitati di benvenuto con le autorità cittadine e le bande musicali di ferrovieri e tranvieri, ma soprattutto le donne e gli uomini del comitato di accoglienza locale che li prendevano in consegna. Ogni bambino aveva con sé un cartoncino con scritto il proprio nome per essere identificato. Quando veniva pronunciato, si facevano avanti uno o più membri della famiglia ospitante. Il bambino era così collocato. Ovviamente capitava che i fratellini venissero divisi. D'altronde i piccoli erano accolti da famiglie di contadini che quasi sempre avevano già diverse bocche da sfamare. Molti bambini di allora, oggi anziani, raccontano che nonostante i timori e lo shock dei primi tempi, si sono sentiti subito accolti dalle famiglie affidatarie, grazie alle quali hanno potuto avere una casa, vestiti, la certezza di cibo e assistenza sanitaria, nonché la possibilità di studiare. Una realtà diversa da quella a cui erano abituati. Poi ognuno ha seguito il suo percorso. C'è chi è tornato nella sua terra d'origine dopo i mesi invernali, chi dopo un paio di anni e anche chi ha scelto di restare per sempre dove il destino e un treno lo aveva portato alla ricerca di un futuro migliore. Tutti però concordano nel dire che pur nel dolore di essersi allontanati dai loro cari, hanno conosciuto nuovi affetti che sono durati per sempre. La Chiesa rema contro. I viaggi dei bambini venivano regolarmente seguiti e raccontati sulle pagine dell'Unità, che ospitava anche articoli in cui si invitavano le famiglie a inviare i loro bambini malnutriti a svernare nel nord, o appelli come «Salviamo i bambini di Cassino». Poiché questo progetto aveva anche una valenza politica e ideologica, non mancarono le polemiche, che a volte furono accompagnate da minacce e denunce. Come è facilmente intuibile, ad assumere un atteggiamento ostile furono soprattutto le gerarchie ecclesiastiche, poco inclini a condividere con il Partito Comunista la gestione dell'assistenza all'infanzia e comunque contrarie a togliere dei bimbi dalle loro famiglie. Parte del clero locale, non tutto, va precisato, cercò di spaventare le famiglie originarie e in effetti, soprattutto le prime partenze, furono considerate con un certo sospetto, quando non addirittura ostilità, dalle comunità. Si diffusero allora credenze assurde, come quelle che i comunisti mangiavano i bambini o tagliavano loro le dita, che li uccidevano per farne saponette, o ancora che li spedivano in Unione Sovietica a lavorare. Fake news, come le chiameremmo oggi, continuamente alimentate dalla propaganda anticomunista, che impressionarono moltissimo i bimbi di allora. Come racconteranno molti anni dopo, si sentivano terrorizzati davanti alle vasche preparate per lavarli, o scappavano a nascondersi non appena vedevano accendere un fuoco in casa o in campagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Geopop. Cos'è il minuto di 61 secondi e perché è necessario? Di Camilla Ferrario. In alcuni anni viene inserito un minuto speciale di 61 secondi. Nello specifico, dall'ultimo minuto della giornata all'ultimo minuto della giornata viene aggiunto il cosiddetto secondo intercalare, o in inglese leap second. Ma come mai abbiamo bisogno di questa aggiunta? Scopriamolo insieme. Il minuto da 61 secondi è una trovata adottata dal 1972. Si tratta dell'aggiunta di un secondo, detto intercalare, all'ultimo minuto della giornata. La mezzanotte scatta subito dopo le 23:59 minuti e 60 secondi, invece che dopo le 23:59 minuti e 59 secondi. A stabilire quando cogliere quest'attimo, che rischia di sfuggirci, è l'International Earth Rotation and Reference System Service, IERS, l'ente internazionale che comunica quando aggiustare gli orologi. L'allungamento dell'ultima ora del giorno con l'aggiunta del secondo intercalare è richiesto dalla precisione degli orologi atomici mondiali. Questi strumenti sono estremamente precisi perché funzionano seguendo la frequenza di risonanza di un atomo. Gli orologi atomici più accurati sbagliano infatti di circa un secondo nell'arco di 138 milioni di anni. Puntuali è dire poco. Proprio questa puntualità, però, fa sì che il tempo scandito da questi orologi non rispetti le irregolarità del ritmo di rotazione del nostro pianeta. Per questo motivo, ad intervalli specifici è necessario sincronizzare il tempo solare o astronomico, GMT, con quello artificiale. Il tempo astronomico è quello calcolato sulla base della posizione degli astri, tra cui il Sole rispetto alla Terra, mentre l'ora artificiale è quella segnalata dagli orologi atomici a noi nota con la sigla UTC, il tempo coordinato universale. Il secondo intercalare viene aggiunto quando la differenza tra il tempo astronomico e quello coordinato universale supera il valore assoluto di 0,6 secondi. La modifica viene apportata alternativamente il 30 di giugno e il 31 di dicembre.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la Storia. Il conte di Monte Cristo si chiamava Pierre Picot. Per la trama del conte di Monte Cristo, Alexandre Dumas si ispirò a un documento della prefettura di Parigi in cui si raccontava la storia di un calzolaio che, tradito dagli amici, si era trasformato in uno spietato vendicatore. Pubblicato in feuilleton sul Journal des Débats dal 28 agosto 1844 al 15 gennaio 1846, insieme al ciclo dei Tre Moschettieri, Il Conte di Monte Cristo è tra le opere più famose di Alexandre Dumas. La trama ruota tutta attorno alle avventure di Edmond Dantès, giovane marinaio di Marsiglia, che, tradito dagli amici e arrestato dietro false accuse, viene condotto in prigione nel tenebroso castello d'If. Grazie all'abate Faria, che nel corso degli anni gli insegnerà tutto quello che deve sapere, Dantès, una volta evaso, recupera un favoloso tesoro sull'isola di Monte Cristo. Poi torna in patria per vendicarsi. Un romanzo straordinario e avvincente, non tutto frutto di fantasia, però. Da lungo tempo avevo fatto un'orecchia in Police dévoilée di Jacques Peucheux a una storia di una ventina di pagine dal titolo Le Diamant et la Vengeance. Così come si presentava, era semplicemente qualcosa di insulso. Leggete pure se avete dei dubbi, scrive lo stesso Dumas in un articolo intitolato Un mot à propos du Comte de Monte Cristo, due parole sul Conte di Monte Cristo, apparso sul numero 22 del giornale letterario Le Monte Cristo, il 17 settembre 1857. Ciò non toglie che dentro quell'ostrica vi fosse una perla. Anche se in realtà Le Diamant et la Vengeance era tratto dalle Mémoires tirées des archives de la police, attribuito sempre a Peucheux e pubblicato nel 1838, 8 anni dopo la morte di questi, la sostanza non cambia. Quella che aveva letto Dumas, infatti, era la vicenda di Pierre Picot. Peucheux, che di mestiere faceva l'archivista presso la prefettura di Parigi, l'aveva copiata da un fascicolo contenente la deposizione di un abate che, come si dice ora, era ben informato sui fatti e sulla vita del vero Edmond Dantès. Nato forse il 2 maggio del 1780, Pierre Picot era un calzolaio di Nîmes. Indigente ma ambizioso, nel 1807 si fidanzò con la bella e ricca Marguerite Vigoureux. Il matrimonio imminente suscitò l'invidia dei suoi 3 amici, Solary, Chobar e Mathieu Lupien. In particolare quest'ultimo, oste e vedovo con 2 figli, vedeva nella dote di Marguerite la possibilità di sanare i suoi debiti. Così, con la complicità degli altri 2, fece arrestare Picot il giorno delle nozze, accusandolo falsamente di essere una spia al soldo degli inglesi. Un 4° amico, Antoine Allu, pure a conoscenza della macchinazione, non fece nulla per fermare gli altri. Fu così che Picot, che ignorava per quale motivo fosse stato arrestato, venne imprigionato nel forte di Fenestrelle, dove rimase 7 anni. Durante la prigionia, Picot riuscì a scavare uno stretto passaggio fino a una cella vicina e fece conoscenza con un altro prigioniero, un prete italiano, certo padre Torri. come l'abate Faria, creato da Dumas, anche padre Torri morì in prigione, non prima però di aver svelato a Picot l'esistenza di un grande tesoro che aveva nascosto a Milano e di come avrebbe potuto recuperarlo. Rilasciato dopo l'abdicazione di Napoleone, 1814, e recuperato il tesoro, Picot tornò in Francia. Facendosi chiamare padre Baldini, per primo rintracciò Alu a Nîmes. Quindi, rivelata la sua vera identità, lo corruppe con un diamante di inestimabile valore affinché gli spiegasse il motivo dell'arresto. Venuto a conoscenza dei fatti, decise di vendicarsi. Prima uccise Chobar e scrisse sulla sua bara numero 1. Poi fece sedurre la figlia di Lupin da un criminale presentatosi come un ricco principe italiano e quindi la fece abbandonare gettando discredito sulla famiglia. Quindi riuscì a traviare anche il figlio di Lupin facendolo condannare a 20 anni di prigione. Infine incendiò il locale che Lupin aveva aperto a Parigi al Boulevard des Italiens, dove lo stesso Picot si era fatto assumere come cameriere sotto mentite spoglie. A quel punto, con la figlia incinta di un truffatore latitante, il figlio nelle mani della polizia e il marito caduto in disgrazia, Marguerite, l'ex fidanzata di Picot che poi aveva finito per sposare Lupin, non resistette e morì per lo shock. Finita qui? Mica tanto. Dopo aver avvelenato Solari, sulla cui bara fu rinvenuta l'incisione numero 2, Picot uccise anche Lupin durante una passeggiata notturna al giardino delle Tuileries. A quel punto Alu, che aveva preso a seguire il vendicatore ed era presente all'ultimo delitto, lo rapì e lo ricattò. Ma Picot, ormai appagato, rifiutò di cedere alle sue richieste di denaro e si fece uccidere. Quella misteriosa serie di omicidi sarebbe rimasta per sempre un mistero se nel 1828 Alu, che nel frattempo si era rifugiato a Londra, in punto di morte non avesse raccontato tutto a un abate, che a sua volta mandò il racconto di quei fatti al prefetto della polizia di Parigi. Fu negli archivi della prefettura che Picot la ritrovò per poi ripubblicarla, a beneficio di Dumas e dei milioni di lettori del Conte di Montecristo. Nel romanzo di Dumas, Edmond Dantès recupera il favoloso tesoro dell'isola di Montecristo grazie alle indicazioni dell'abate Faria. Ma anche in questo caso Dumas si era ispirato a una leggenda della quale era venuto a conoscenza nel 1842 durante un soggiorno in Toscana. Attestata almeno dal XVII secolo, la leggenda raccontava che San Mamiliano, morto nel 460, perseguitato dall'imperatore Diocleziano, avesse vagato per tutto il Mediterraneo fino a quando non era approdato sull'isola di Montecristo, dove un enorme drago alato aveva costruito la sua tana. Ne era venuta fuori una battaglia furibonda che aveva visto il santo vincitore del drago. Dall'uccisione erano scaturiti un favoloso tesoro e una fonte di acqua purissima. Al di là della leggenda, si dice che il tesoro esistesse davvero, solo che non si trovava sull'isola, ma a Sovana di Sorano, in provincia di Grosseto. E infatti, nel 2004, un team di archeologi ha trovato sotto l'altare della chiesa dedicata al santo 498 monete d'oro coniate sotto gli imperatori Leone I e Antonio, entrambi al potere proprio nel V secolo d.C.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova. La quotidianità e la vita di un gatto domestico, dal momento in cui viene adottato, raccontate dal gatto stesso. Un lungo monologo, una commedia degli equivoci, in cui il punto di vista felino e quello umano spesso non combaciano, ma danno luogo a una irresistibile, divertente e passionale storia di amore e di amicizia. Un atto d'amore dell'autrice, gattara convinta, verso l'animale più bello del mondo. Buon ascolto.

0: Rapimento. Bastardi! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Mollatemi, ho detto! Molla quel coppino! Io ti azzanno! Ti anniento! Ti distruggo! Mamma! Mamma! Non ti azzardare, eh? Guarda che non scherzo! Guarda che divento una furia! Ti graffio fino all'inverosimile. No!
1: Non lo fare, non lo voglio! Lasciami!
0: Scherzavo, dai! Non faccio niente! Resto immobile! Guarda quanto resto immobile! Immobilissimo! Sono buonissimo! Ora tu mi rimetti lì con la mia mamma e facciamo finta che non sia successo niente! Non diciamo niente a nessuno e amici come prima, ok?
1: Mamma, dove sei? Vieni qui, per favore. Vieni qui a prendermi. Mi hanno messo in gabbia e mi stanno portando via, mamma.
0: Mi hanno rapito. Forse sono terroristi.
1: Mi manchi, mamma.
0: La banda.
1: Ho trascorso la prima notte lontano da mamma.
0: I rapitori sono dei professionisti. È evidente che non è la prima volta che agiscono in questo modo. Mi hanno portato nel loro covo e mi hanno liberato. Sì, liberato. Diciamo che hanno aperto la porta della gabbia in cui mi tenevano e mi hanno sistemato in una stanza.
1: Da solo.
0: Ogni 5 minuti uno della banda arriva per controllare. Ho provato in tutti i modi a scappare, ma sono molto furbi. Non sono nemmeno facilmente intimoribili. Ho soffiato, inarcato la schiena, li ho guardati con fare minaccioso.
1: Ma nulla, sono troppo forti.
0: Mi hanno preso, alzato di peso e regolarmente mi portano vicino alla loro bocca dove, facendo dei strani versi, mi danno delle strane cose in testa e sul naso. Le chiamano baci. Credo sia un sistema di tortura che hanno sviluppato per incutere terrore. Ma quello che più di ogni altra cosa mi spaventa è che più volte mi hanno detto che mi mangerebbero. Temo per la mia vita. Speravo che questi terroristi mi avessero rapito per chiedere un riscatto, ma ora temo seriamente di essere cibo e sento che la mia vita è in pericolo. Devo capire anche chi è Pucci, che chiamano con regolarità. Suppongo che sia un guardiano deputato a controllare che io non scappi, ma malgrado abbia cercato attentamente ovunque, non ho visto nessuno. Mi riprometto di cercare meglio nelle prossime ore.
1: Ma ora ho sonno.
0: Ho dormito solo 13 ore nell'ultima giornata e la stanchezza inizia a farsi sentire. Mamma mi manca. Ma ora sono così concentrato sulla mia evasione che non riesco nemmeno a pensarci. Il dubbio. I rapitori mi stanno trattando bene. Il cibo è buono, particolarmente buono, direi. Purtroppo continuano a toccarmi, prendermi in braccio e riempirmi di quella roba orribile che fanno con la bocca. Mi resta comunque il sospetto che mi abbiano messo all'ingrasso per poi mangiarmi. Forse dovrei limitarmi nel cibo, per ritardare l'ineluttabile, ma se mi sbagliassi, sarebbe un peccato gettare tutte quelle leccornie. Per cui, nel dubbio, mangio. Per qualche ora ho avuto a disposizione una bellissima scatola di cartone per dormire, ma me l'hanno tolta per sostituirla con una specie di scatola di stoffa. Tutta colorata e piena di inutili disegnini. Mi pare ovvio che in questo posto il concetto di sobrietà, a me tanto caro, non sia condiviso. Mi è anche parso di sentire, oltre la porta che mi impedisce di uscire da questa stanza, miagolii e versi felini. Se così fosse, devo dedurre che questa sia una banda fortemente organizzata nel rapimento di gatti. Mi ritrovo a sperare che non sia invece un'associazione a delinquere dedita allo smercio di cibo all'ingrosso. Nel qual caso, la mia sorte sarebbe segnata. Ancora nessuna traccia di Pucci, che potrebbe chiamarsi pure Pucci Pucci, se non addirittura Ma ciao Pucci Pucci. Sono abbastanza convinto che debba essere in questa stanza. Continuerò a cercare, ma dopo aver dormito. Buon riposo anche a te, mamma, ovunque tu sia. Anche se inizio a non ricordarmi benissimo com'eri. Forse sono ancora troppo piccolo per ricordare bene le cose. E poi ho tanto sonno.

0: Evasione.
1: Sono evaso.
2: Hanno aperto la porta.
3: Io mi ero nascosto nelle vicinanze
4: e appena c'è stato lo spazio sufficiente, sono scappato.
3: Ho notato che i rapitori hanno difficoltà a raggiungere i posti coperti e gli angoli,
5: per cui ne ho approfittato.
3: Durante la fuga mi sono imbattuto in un altro gatto che assomiglia molto a come si chiama? Dai, quella simpatica che mi dava il latte. Ah sì, mamma, mi pare. Però mi ha soffiato, ha inarcato la schiena, ha fatto la coda grossa.
4: Secondo me non è stato rapito. Potrebbe essere un collaborazionista. Il posto comunque è grande. Si riesce a correre e ci si può nascondere bene. Sento che mi stanno cercando e per trovarmi stanno chiamando Pucci Pucci, che dovrebbe essere il nomignolo di Ma ciao Pucci Pucci.
3: Io ancora non l'ho visto, ma è sicuramente un tipo ambiguo e schivo
4: che lavora nell'ombra. Ammetto che un po' mi spaventa l'idea di incontrarlo.
3: Nel frattempo me ne sto qua, nascosto, in un angolino, sotto quella che potrebbe essere una cassapanca.
4: Anche se non mi intendo di queste cose, e potrebbe anche non esserlo.
3: Devo riflettere sulle mie prossime mosse. Come posso tornare?
4: A proposito, tornare dove? Non è che mi ricordi tantissimo da dove ven...
1: Oh no, eccoli, mi hanno visto. La bipede femmina si sta accucciando per prendermi.
3: Non mi avrai facilmente. Ora ti soffio, ora ti graffio, ti mordo. Lascia stare il mio coppino.
1: Perché mi prendete sempre da lì? Dai, sto buono.
3: Mi fermo tantissimo, non mi muovo.
4: Tra l'altro mi pare di averla già vissuta sta cosa.
1: Mi hanno preso. Probabilmente adesso mi mangiano. Indubbiamente sto per morire.
0: No. L'evasione di ieri ha funzionato. I rapitori sono stati verosimilmente intimoriti dal mio atteggiamento spavaldo e imprudente e questa mattina hanno aperto la porta di loro spontanea volontà, lasciandomi libero di esplorare i dintorni.
3: Ho potuto così constatare come lo spazio sia grande e pieno di cose interessanti,
4: che ho ovviamente voluto testare.
1: Devo dire che sui test i rapitori non hanno condiviso il mio entusiasmo,
4: sia quando mi sono arrampicato su dei lembi di stoffa davanti alle finestre, sia quando ho testato la solidità di una specie di plastica che ricopriva il tavolo e che da esso pendeva.
3: I rapitori mi hanno fatto desistere con la forza.
4: Altrettanto è successo quando ho provato a sgranchirmi le zampe affondando le unghie su una specie di seduta, che tra l'altro pare molto comoda e che mi riprometto di testare quanto prima.
0: Ho però scoperto qual è, con buona approssimazione, il mio nome. No. Corto, efficace e di facile apprendimento. Non mi dispiace affatto. Anche se potrebbe essere il diminutivo di non ti azzardare, scendi subito da lì, con cui mi hanno chiamato alcune volte.
4: Cercherò di capirne di più nei prossimi giorni.
0: I collaborazionisti, invece, sono due. Uno è un giovane gatto adulto, piuttosto spocchioso e irritante, oltre che irritabile, mentre l'altra è la gatta dall'aspetto parecchio anziano, che avevo già incontrato durante la mia evasione e che zoppica vistosamente e mi soffia in continuazione, sebbene io pensi che lo faccia più per abitudine o perché è quello che il suo ruolo esige, visto che mi sembra molto simpatica e mi piace tantissimo.
3: Mi ricorda qualcuno,
4: ma adesso non saprei dire con esattezza chi, però mi procura belle sensazioni quando la vedo.
1: Alla prima occasione mi avvicinerò e, secondo me, non mi manderà via.
4: Il cibo è sempre buono e devo ammettere con onestà
3: che anche i rapitori non sembrano essere cattivi. Forse mi hanno rapito perché hanno bisogno del riscatto. Potrebbero essere poveri, e a questo punto perde valore l'ipotesi che mi vogliano mangiare. Anzi, è probabile che non mangino proprio gatti, e questo mi rende un po' più sereno. Ho a disposizione una cassetta con della sabbia tutta mia, e la cosa prodigiosa è che i rapitori la puliscono. Trovo questa cosa straordinaria e ritengo che anch'essa possa essere frutto dell'atteggiamento intimidatorio che ho assunto ieri. Nessuna traccia invece di Maciao Pucci Pucci o Pucci, che dir si voglia. E questa cosa inizia francamente ad inquietarmi parecchio. Perché continuo a non vederlo?
6: Pucci. Io vi distruggo! Io vi devasto casa! Vi mordo alla giugulare mentre dormite! Vi affondo gli artigli nel bel mezzo della pupilla!
3: Ma come diavolo vi siete permessi?
6: Io ho una dignità, una mia fierezza! Discendo da stirpi di gatti egizi adorati come dei! I miei parenti sono il re della foresta, incutono terrore su tutto il pianeta, e tu mi vieni a dire che mi chiamo Pucci? Ma tu ti rendi conto di quale offesa mi stai facendo? E non solo. Addirittura Pucci Pucci o Ma ciao Pucci Pucci.
3: A parte che preferivo di gran lunga no, ma avrei capito un Ramset, un Simba, un Shrekhan, ma Pucci proprio non me lo meritavo, per nulla. Ora sono stanco, vado a dormire. Però quando mi sveglio vi vomito sul tappeto!
0: Il capo. La gatta vecchia continua a soffiare quando mi vede, ma mi pare che lo faccia con molta meno convinzione di prima. Forse si sta abituando. Ieri ho provato a morderle le zampe posteriori per scherzo, mentre stava camminando. Ma non ha apprezzato per nulla. Non lo farò più, però voglio provare ad avvicinarmi a lei. Mi ispira fiducia. Il gatto più giovane, invece, mi sembra decisamente più infastidito. Passa la giornata nascosto sotto il letto e i bipedi cercano di farlo uscire facendo dei suoni strani con la bocca. Cambiano pure la vocale quando lo chiamano. Credo si chiami Dai Pepe Esci da Lì. E francamente mi sembrano un po' stupidotti. Già che debbano parlare per farsi capire non mi sembra una cosa particolarmente intelligente. Figurarsi se lo fanno in questo modo. Comunque sia, mi sto ricredendo sul loro ruolo. Non credo più che vogliano mangiarmi e inizio a pensare che non vogliano nemmeno un riscatto. A parte che non ricordo nemmeno più da dove mi avevano rapito. Quando non mi urlano dietro, il che però accade con una frequenza che giudico largamente eccessiva, sono del tutto servizievoli. Loro comunicano coi suoni, per cui ho scoperto che basta un mio miagolio e subito mi arrivano le crocchette, che penso vadano a cacciare ogni mattina, quando se ne vanno, per poi tornare dopo qualche ora. Non ho ben chiaro come si caccino le crocchette, né da dove si trovino, ma devo dire che sono molto bravi a procurarsele, perché non mancano mai e sono anche parecchio buone. Poi, se miagolo in maniera leggermente diversa, smettono di fare quello che stanno facendo, qualsiasi cosa sia, e mi fanno dei meravigliosi grattini sulla schiena, o, se mi va, dei massaggi sulla pancia. A volte mi viene il sospetto che il capo qui sono io.

addio. Oggi è stata una giornata terribile. Ho avuto davvero tantissima paura. Stavo lì, tranquillo, a dormicchiare su quello che chiamano divano, quando all'improvviso il bipede maschio mi ha preso e mi ha sbattuto nella gabbia in cui mi avevano messo quando mi hanno rapito. O quando mi hanno portato qui. Perché non sono più sicuro che si tratti di un rapimento. Hanno chiuso un portellone e mi hanno sollevato da terra per portarmi fuori, in un posto rumoroso, con delle cose che passano veloci e l'aria che puzza tantissimo. Mi hanno infilato in una di quelle cose che vanno veloci. Mi pare la stessa di quando sono arrivato qui e siamo partiti. Ho urlato con tutto il fiato che avevo. Mi sono sgolato molto, ma non tornavano indietro e non aprivano la gabbia. Allora, un po' per la paura e un po' per dispetto, l'ho fatta nella gabbia. I bipedi hanno iniziato a protestare, hanno aperto dei vetri che facevano entrare dell'aria nell'abitacolo a forte velocità. Il bipede maschio poi se l'è presa con un tale zio o pio o tio, credo incolpandolo per l'odore. Forse non si erano accorti che ero stato io, sebbene io non abbia visto questo tizio da nessuna parte e, visti i precedenti, spero di non essere io questo tio, che già Pucci non lo sopporto e tio non mi suona un granché. Comunque siamo arrivati in un posto terribile, con un odore acre e insopportabile. Ho provato a scappare, ma un signore con la barba e gli occhiali e una lunga camicia bianca mi ha preso con decisione e ha iniziato a farmi delle cose sugli occhi, tirandomi le palpebre. Mi ha guardato le orecchie, mi ha appoggiato una cosa sul torace e poi ha estratto quella che deve essere un'arma e mi ha infilzato. Ho sentito l'arma penetrare nel mio corpo e poi ho sentito che immetteva qualcosa. Ho pensato che sarei morto. Probabilmente mi ero sbagliato nel ritenere che non mi avrebbero mangiato. Probabilmente era giunta la mia ora. Per fortuna, non so come, forse perché sono forte e discendo dal re della foresta, sono sopravvissuto. Ma ero terrorizzato. Subito dopo mi hanno rimesso nella gabbia, che a quel punto mi pareva un posto più sicuro di quanto non fosse al di fuori, e mi sono accovacciato. Poi siamo tornati da dove eravamo partiti con la stessa cosa veloce. Io di nuovo l'ho fatta nella gabbia e di nuovo il bipede maschio se l'è presa con questo tio o oddio, non saprei. Tra l'altro facendo arrabbiare la bipede donna, che forse aveva capito che ero stato io a farla e non questo dio. Però, poiché io questo dio in macchina non l'ho visto, e considerati i precedenti con Mapucci Pucci, a me resta comunque il dubbio che parlassero di me. Adesso sono esausto, ma domani dovrò assicurarmi che non stia succedendo la stessa cosa accaduta con Pucci. Non vorrei svegliarmi e scoprire di essere Dio. Il volo. Non doveva finire così. Doveva essere un gioco. Dovevamo divertirci, trascorrere un momento di sana allegria. I piedi del bipede maschio sbucavano da sotto le coperte. Impossibile non notarli. Il dito più grande si ergeva imponente rispetto agli altri, senza uno scopo preciso, se non quello di essere l'oggetto delle mie attenzioni. Mi sono avvicinato di soppiatto. Ho fatto attenzione a non fare alcun rumore, a non disturbare il silenzio della notte per non farlo svegliare ed evitare che potesse nascondere quel dito alla mia vista e vincere così la partita. O quantomeno quella che io ritenevo fosse una partita, cosa di cui ora non sono più tanto sicuro. Era immobile, una preda che sembrava sin troppo facile da conquistare. Quando ero lì, arrivato a pochi centimetri dall'obiettivo, ho fatto un balzo per raggiungerlo.
È stata una frazione di secondo. Sono arrivato sul ditone, sono riuscito a tenerlo fermo con le unghie e gli ho dato un piccolo morso per suggellare la mia vittoria. Cosa sia successo dopo non mi è chiaro. Avevo già notato che i bipedi hanno qualche difficoltà a gestire la frustrazione derivante da una sconfitta, ma non mi aspettavo tanto. Uno scatto, improvviso, deciso, e un urlo. Ho visto la stanza roteare, mi sono sentito sfiorare l'armadio a 2 metri dal letto, mentre tentavo di recuperare un assetto di volo. Ho smesso di girare. Spero di atterrare bene.

Una nuova mamma. Ce l'ho fatta! Finalmente! Mimì! Questo, con ragionevole certezza, è il nome della gatta vecchia. L'impegno a soddisfare criteri di originalità nella ricerca dei nomi non pare essere tra le priorità della casa. Era sdraiata sul divano, proprio lì dove si forma un angolo. Dormiva profondamente. Lo si capiva perché Mimì, quando dorme profondamente, russa anche profondamente. E io allora sono saltato con delicatezza sul divano e mi sono avvicinato, facendo attenzione a non svegliarla, perché da sveglia ancora mi soffia, seppure sempre meno. Quando sono arrivato vicino vicino, mi sono appallottolato e mi sono appoggiato a lei con tutto me stesso. Mimì si è svegliata e mi ha guardato stupita. Pensavo che mi avrebbe soffiato e probabilmente anche lei sulle prime è stata tentata di farlo. Ma poi, dopo avermi fissato ancora per alcuni secondi, ha iniziato a lavarmi. Mi ha lavato la testa, bene bene dietro le orecchie. Mi ha piazzato una zampa sulla testa in modo che io non potessi muovermi mentre mi lavava il musetto. In realtà, se avessi voluto, mi sarei anche potuto muovere, ma io stavo tanto bene e non c'era bisogno di provare a tenermi fermo, perché non sarei mai scappato. Era tanto tempo che non provavo questa sensazione di benessere. Ricordo vagamente di averla già assaporata, ma faccio fatica a visualizzare in che occasione. Mimì ha continuato a lavarmi e prendersi cura di me, mentre io mi sono lasciato andare a delle fusa molto rilassanti. Mentre mi crogiolavo beato, mi è venuta in mente una parola. Mamma. Credo che dovrei ricordarmi qualcosa con questa parola, ma faccio fatica a mettere a fuoco. So solo che quando guardo Mimì, quella parola mi viene sempre in mente, anche senza volerlo. Non ne sono sicuro, ma credo che Mimì sia la mia mamma. E questa cosa mi piace moltissimo. Proprio molto moltissimo. Adozione? I due bipedi, quando si sono accorti che Mimì mi lavava e che non mi soffiava più, hanno iniziato a emettere dei suoni strani, forse di felicità, perché sembravano molto contenti di questa cosa. Si sono avvicinati e hanno iniziato ad accarezzare un po' me e un po' la mamma, sempre sulla testa. È stato un vero e proprio godimento. Ho fatto le fusa per tutto il tempo, anche piuttosto rumorose. I bipedi, in effetti, non sembravano cattivi, né sembravano avere intenzione di chiedere un riscatto. Che non vogliano mangiarmi, lo do per sicuro. A questo punto mi sorge un sospetto. E se anziché rapito fosse stato adottato? Devo scoprirlo, ma spero tanto che sia così.

Il letto. Ho dormito sul letto coi bipedi. Era un po' che avevo in mente di tentare un approccio su quello che sembrava essere il posto più morbido di tutta la casa. Ma l'operazione era complicata dal fatto che sopra ci dormono già Pepe e mamma. Ora, se con mamma sapevo che non ci sarebbero stati problemi, con Pepe avrei dovuto essere molto determinato per poter conquistare il diritto di dormire sul letto. Ho atteso che fosse notte fonda e che tutti dormissero. Poi, cercando di fare meno rumore possibile, sono saltato su un angolo del letto. Avrei potuto scegliere un angolo libero dove i bipedi tengono i loro piedi, ma ho considerato che sarebbe stato troppo pericoloso e che Pepe avrebbe potuto identificarmi prima ancora che io potessi installarmi. Così sono salito dalla parte del letto dove il bipede umano appoggia la testa. Con cautela, camminando un po' sulla faccia del bipede maschio, spostandomi poi sulla faccia della bipede femmina, ho raggiunto un punto di osservazione eccezionale e ho individuato uno spazio adatto. Anzi, di più. Perfetto. Perfetto dove potermi raggomitolare, esattamente tra i cuscini dei due bipedi. In questa maniera non solo Pepe non si è accorto di me, ma i due bipedi, ormai svegli per il fatto che poco prima avevo camminato sulle loro facce, hanno iniziato a coccolarmi e pure a darmi dei bacini, che ora apprezzo più di quanto non apprezzassi qualche settimana fa. Certo che un po' sono strani. Io, se qualcuno mi camminasse sulla faccia, lo riempirei di graffi. Loro, invece, sembrano addirittura contenti. Ad ogni buon conto, ho dormito benissimo e quando mi sono svegliato, Pepe non era più sul letto. Speriamo che non si arrabbi e che non voglia farmi dei dispetti per questo motivo, perché tra me e lui ci sono ancora delle incomprensioni che prima o poi dovremmo affrontare, in un modo o nell'altro. Forse non sono Dio. Oggi è stata un'altra giornata estremamente difficile per me. Sono stato catturato con l'inganno dal bipede maschio che con inaudita forza bruta mi ha schiaffato all'interno della prigione trasportabile. Ho provato a reagire, anche tirando fuori le unghie, ma l'unico risultato, oltre ad una piccolissima impercettibile striscia di sangue sulla mano, è stato un urlo da parte sua con cui ha nuovamente invocato questo Dio. Poi, come già era avvenuto in precedenza, mi ha riportato nella scatola mobile che va veloce e che io non sopporto. E io, anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, ho protestato, lasciando andare i miei bisogni corporali anche in assenza di un'adeguata sabbietta. E lui, nuovamente, ha chiamato Dio, che è sia suo, sia santo, in modo deciso e stizzito. A questo punto, però, sto pensando che forse non sono Dio, ma probabilmente è un mio complice, visto che si prende la colpa al posto mio, o perlomeno il bipede umano lo considera tale, altrimenti questa credine non si spiega. Ad ogni buon conto, mi hanno riportato in quel postaccio che puzza di medicine. Il tizio barbuto e occhialuto mi ha fatto una puntura e mi sono addormentato. Mi sono risvegliato poco fa, nella scatola mobile, tutto intontito. Adesso sono a casa, faccio ancora fatica a connettere per bene e ho uno strano fastidio sotto la coda, come se mancasse qualcosa. I due bipedi mi stanno riempiendo di carezze. E la cosa rende il tutto un po' meno fastidioso, anche se avrebbero già dovuto darmi da mangiare, ma non vedo croccantini in giro. Probabilmente non sono riusciti a cacciarli perché erano con me, ma d'altronde non ho molta fame. Ho solo tanto sonno e credo che dormirò presto, coccolato dai bipedi.
L'albero. Credo che i bipedi debbano imparare a gestire la frustrazione con maggiore signorilità. E soprattutto, se non sono in grado di accettare una sconfitta, è meglio che evitino di giocare. Oggi i bipedi sono arrivati a casa con un albero. Una cosa piuttosto insolita e che ha stimolato moltissimo la mia curiosità. Hanno messo l'albero in salotto e, con mio grande stupore, hanno estratto delle palline colorate che hanno iniziato ad appendere a questo albero. Da principio ho solo osservato, poi ho provato ad avvicinarmi, ma mi hanno allontanato. Allora ho riprovato, ma ancora mi hanno sbarrato la strada. Ho quindi ritentato in modo più celere e loro mi sono corsi dietro impedendomi di avvicinarmi. È a questo punto che il gioco mi è stato chiaro. Loro mettevano le palline sull'albero, io dovevo buttarle giù, non vedo altrimenti alcun senso nel posizionare delle palline sui rami di un abete, oltretutto illuminandole con delle luci per renderle maggiormente visibili. E loro dovevano impedirmi di farlo. Ho pensato anche che ad ogni colore fosse stato assegnato un punteggio diverso, ma non sapendo contare non ho dato peso a questo aspetto. Per buona parte della serata hanno avuto la meglio. Ho notato in loro uno spirito agonistico che raramente avevo riscontrato e si sono mossi molto bene, proteggendo l'albero e le palline. Ma sapevo che presto o tardi avrebbero dovuto abbandonare il campo. E così è stato. A una certa ora hanno spento tutte le luci e probabilmente, convinti che al buio io non riuscissi a identificare l'obiettivo, sono andati a coricarsi. Un errore da principianti che non ho potuto non sfruttare a mio vantaggio. Con passo felpato mi sono avvicinato all'albero. Sono riuscito a salire in cima e da lì, scendendo, ho iniziato a gettare le palline a terra. Piuttosto faticoso il fatto che si rompessero impattando con il suolo. Io le avrei fatte che rimbalzano. Avremmo potuto sfruttarle di più. Allertati dal rumore che segnalava in maniera inequivocabile la mia vittoria, i bipedi si sono entrambi alzati dal letto in un ultimo commovente tentativo di evitare la sconfitta. Purtroppo per loro inutile. La mia vittoria era schiacciante, con buona parte delle palline a terra. Ma anziché complimentarsi con me per l'impresa, che avrebbe meritato anche qualche premietto, come chiamano loro dei croccantini particolarmente buoni, hanno iniziato a inveire contro di me e il mio misterioso ma fedele complice, correndomi dietro con fare minaccioso. Mentre correvo a nascondermi sotto un mobile, ho incrociato lo sguardo di disapprovazione di mamma e di Pepe, che evidentemente, conoscendo la reazione dei bipedi alla sconfitta, non avevano partecipato al gioco. Ammetto di esserci rimasto male. È un aspetto dei bipedi che non conoscevo e che non mi aspettavo avessero. Stiamo tranquilli. Se questo è il modo in cui reagiscono alla sconfitta, io non gioco più. Che se lo tengano quell'albero. Io non glielo tocco più.

0: Avete ascoltato un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e